Hai già cliccato mi piace sulla pagina Facebook ufficiale di Top Italia Radio? Solo lì puoi restare in contatto con gli speaker ed il mondo della tua radio preferita.

Sangue sopra i marciapiedi, cadono dai grattacieli, i suicidi tutti in fila alla banca la mattina, per poter lasciare qualcosa ai figli e non fargli vivere la stessa vita. Sì, la stessa vita. Sangue sopra i marciapiedi, sono sopra i grattacieli, i suicidi tutti in fila, pronti per farla finita. Cosa ti ha portato a fare una scelta così poco rispettabile?

0: 3 in punto.
1: 4 radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.

Hai già cliccato mi piace sulla pagina Facebook ufficiale di Top Italia Radio? Solo lì puoi restare in contatto con gli speaker ed il mondo della tua radio preferita.

d'oro e d'argento diventerà, senza passare per la stazione, l'ultimo treno prenderà. In faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il

tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono, spergiurarono,

0: sono le 5 e 2 minuti.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA.

0: Shop Italia Radio è sui principali social. Seguici su Facebook, Instagram e Twitter.
1: Facebook, Instagram e Twitter.
2: Perdo le chiavi di casa e perdo quasi ogni partita. Gli amori miei buttati alla rinfusa.

Hai già cliccato mi piace sulla pagina Facebook ufficiale di Top Italia Radio? Solo lì puoi restare in contatto con gli speaker ed il mondo della tua radio preferita.

Non ho mai seguito regole di viaggio diverse dal mio intimo sentire, piuttosto preferisco camminare sopra il ghiaccio anche quando diventa più sottile. E chi mi conosce bene sa che è difficile piegarmi, e se qualche volta forse mi è successo, ne sono uscita con l'onore delle armi e ho imparato che potevo anche sbagliarmi. Perché se davvero non mi riconosco in un modo di pensare, non mi adeguo facilmente, non sono merce da comprare, da rivendere.

smartphone e CarPlay, potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

0: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in pillole.
1: Ci vuole un fisico speciale per fare quello che ti pare.

0: L'oroscopo di Maya.
1: Buon venerdì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che ci accompagnano con i loro consigli verso il fine settimana. Ariete, siate determinati nel perseguire i vostri obiettivi e non lasciate che nulla vi fermi nel raggiungere il successo. Approfittate delle energie favorevoli per fare progressi significativi nella vostra carriera. Toro, giornata intensa emotivamente ma ricca di soddisfazioni che vi aiuteranno a rasserenare l'umore. Praticate la gratitudine e celebrate i successi e le piccole gioie della vita. Gemelli, siate ottimisti e grati per le esperienze positive che la vita vi offre, anche durante i momenti più difficili. Concentratevi sulle vostre passioni e cercate di trarre ispirazione dagli eventi positivi che vi capitano. Cancro, nuove opportunità di lavoro sono in arrivo per voi. Mantenetevi concentrati e aperti. In amore, armatevi invece di tanta pazienza. Leone, fate chiarezza tra i vostri molteplici impegni, specialmente in amore. Organizzatevi per

0: romantica. Mantenete anche alta la concentrazione sui vostri progetti. Scorpione, prestate più attenzione ai bisogni delle persone a voi care ed evitate polemiche su questioni futili. Concentratevi invece su ciò che è veramente importante. Sagittario, utilizzate questo periodo di tranquillità per riflettere sulle vostre priorità e prepararvi per le sfide future. Siate pronti ad adattarvi ai cambiamenti che si presenteranno e cercate di essere flessibili nelle vostre azioni. Capricorno, siate aperti al cambiamento e più attenti nel lavoro. Accettate con flessibilità le nuove sfide che potrebbero presentarsi e siate consapevoli delle opportunità che potrebbero derivare da esse. Acquario, riuscirete ad utilizzare tutte le vostre risorse e a raggiungere i traguardi desiderati. Vi trasformerete oggi anche in un esempio da seguire per gli amici e la famiglia. Pesci, cercate di essere cauti, specialmente sul fronte professionale. Nonostante la vostra natura poco precisa, valutate attentamente le vostre azioni e prendete decisioni ponderate, considerando tutte le possibili conseguenze. Oggi vi saluto con le parole di Ignazio Silone. La libertà è la possibilità di dubitare, la possibilità di sbagliare, la possibilità di cercare, di sperimentare, di dire no ad una qualsiasi autorità. Ciao a tutte e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
2: Su Top Italia Radio c'è sempre qualcuno che ti ascolta. Di la tua al 349 722 5831.

0: Sono le 7:01.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
2: Buongiorno dalla redazione. 5 italiani sono morti nel corso di un'immersione alle Maldive nelle grotte subacquee dell'atollo di Vavu a una profondità di circa 50 metri. Il recupero dei corpi delle vittime è considerato un'operazione ad alto rischio anche per le condizioni meteo avverse. Per questo motivo per tutta la giornata era stato emesso un allarme giallo per imbarcazioni, passeggeri e pescatori. Nonostante ciò, le attività dei sommozzatori della Forza di Difesa Nazionale Maldiviana sono proseguite incessantemente anche di notte. Il presidente americano Trump ha incontrato a Pechino il leader cinese Xi Jinping, che avrebbe offerto aiuto sull'Iran. Ha detto che non fornirà armi a Teheran, ha fatto sapere il tycoon. Il Pentagono ha intanto sospeso l'invio di 4.000 militari americani in Europa. Si tratta della brigata Black Jack, partita dal Texas e diretta in Polonia. Le forze armate ucraine hanno attaccato la regione di Belgorod, uccidendo un uomo e ferendone altre 3 persone. Nella zona di esclusione di Chernobyl, un attacco di droni russi avvenuto ieri ha provocato incendi in aree difficilmente raggiungibili. La Corte d'Assise di Padova ha condannato in primo grado all'ergastolo Andrea Favero, imputato per l'omicidio dell'ex compagna Giada Zanola, 33 anni, morta a Bigonze, in provincia di Padova, il 29 maggio 2024, dopo essere stata gettata dal cavalcavia sovrastante l'A4. Il collegio ha accolto la richiesta del pubblico ministero, che aveva chiesto per Favero la massima pena senza isolamento diurno per le accuse di omicidio premeditato e violenza sessuale. Sciopero di 8 ore in tutti gli stabilimenti del gruppo e presidio al Ministero delle Imprese del Made in Italy, lo ha deciso per la giornata di lunedì 25 maggio il coordinamento nazionale di FIME, FIUM, WILM di Electrolux, la multinazionale svedese che ha annunciato 1700 esuberi nel piano di ristrutturazione, con la chiusura dello stabilimento di Cerreto d'Esi in provincia d'Ancona. È arrivato l'ok della prefettura alla proposta della Lega Serie A. Roma-Lazio si gioca domenica 17 maggio alle 12, stessa data e ora per le altre 4 gare che riguardano la zona Champions. La prefettura fa sapere che resta confermato il programma degli internazionali di tennis con la finale maschile domenica alle 17. Ed è tutto, a più tardi.
3: Top Italia Radio è sui principali social. Seguici su Facebook.

0: Benvenute e benvenuti all'Almanacco di oggi. Venerdì 15 maggio 2026 è il 135esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 5:50 e tramonta alle 20:24. I santi del giorno sono San Torquato e Sant'Isidoro. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 15 maggio del 1648 viene firmata la pace di Vestfalia, che mette fine alla guerra dei 30 anni, una delle guerre più lunghe e distruttive della storia europea. Nel 1928, nelle sale cinematografiche statunitensi, esce il cartone animato della Walt Disney, L'aereo impazzito. In bianco e nero, senza sonoro, compaiono per la prima volta Topolino e Minnie. Nel 1939, alla presenza di Benito Mussolini, viene inaugurato a Torino lo stabilimento Fiat Mirafiori. È la seconda grande fabbrica che gli Agnelli creano nel capoluogo piemontese, dopo l'avveniristico stabilimento del Lingotto. Nel 1940 vengono messe in vendita per la prima volta negli Stati Uniti le calze di nylon. E nel 1946 viene approvato, firmato e promulgato da Umberto II d'Italia lo Statuto d'Autonomia della Regione Siciliana. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 15 maggio del 1910 la nazionale di calcio italiana in divisa bianca fa il suo esordio in una partita internazionale. Una giornata gloriosa per gli uomini di Umberto Meazza, che battono la Francia per 6-2. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 15 maggio del 1992 i Nomadi rilasciano il disco Ma noi no. Nel 1995 gli 883 incidono il singolo Tieni il tempo. E nel 2009 Jovanotti lancia il singolo Punto. Passiamo ora ai nati oggi. Ricordiamo Pierre Curie, nato a Parigi il 15 maggio 1859, qui scomparso il 19 aprile 1906. Pioniere nello studio di fenomeni come il magnetismo e la radioattività, viene annoverato tra i più autorevoli fisici della storia. Nel 1903 ricevette il premio Nobel per la fisica con sua moglie Marie Curie e il fisico Becquerel. Compie oggi 62 anni il conduttore televisivo italiano, anche soprannominato il re delle televendite, Giorgio Mastrota. Ne compie 51 l'attore e conduttore televisivo Flavio Montrucchio. Spegne 41 candeline Tania Cagnotto, ex tuffatrice e telecronista sportiva italiana. È l'unica donna italiana ad aver vinto una medaglia d'oro mondiale nei tuffi. E buon compleanno ad Andy Murray, l'allenatore di tennis ed ex tennista scozzese, compie 39 anni. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 15 maggio 1886 di Emily Dickinson, la maggior poetessa della storia americana, il cui principale merito fu di innovare il linguaggio letterario, influenzando tutta la letteratura successiva. E il proverbio del giorno è: spese a misura, vita sicura.
1: Hai già cliccato mi piace sulla pagina Facebook ufficiale di Top Italia Radio? Solo lì puoi restare in contatto con gli speaker ed il mondo della tua radio preferita.

0: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
1: Bentrovati da Simona Mastropaolo. Iniziamo da Monza per un viaggio nel sud-est asiatico ottocentesco, reale e leggendario, attraverso Borneo, Malesia, India e Indonesia, così come li ha immaginati Emilio Salgari, lo scrittore che ha fatto sognare generazioni di lettori. L'esposizione è concepita come una grande epopea visiva e sonora, capace di far dialogare la fantasia letteraria con materiali storici autentici in un continuo gioco di rimandi tra invenzione narrativa e realtà. Sandokan, la tigre ruggisce ancora fino al 28 giugno presso gli spazi monumentali dell'Orangerie della Reggia di Monza. Ci spostiamo a Perugia per una mostra che racconta una felice congiuntura nella storia della cultura che ha avuto per teatro l'Umbria tra la fine del 200 e i primi decenni del 300. La rassegna si sofferma sul momento epocale in cui il carisma di San Francesco incontra il genio di Giotto per dare vita ad una rivoluzione che segna la nascita dell'arte moderna. Un percorso espositivo suddiviso in 8 sezioni ripercorrerà tutta questa straordinaria stagione attraverso oltre 60 opere. Giotto e San Francesco, una rivoluzione nell'Umbria del 300 a Perugia presso la Galleria Nazionale dell'Umbria fino al 14 giugno. E ora dalla provincia di Parma, una delle più grandi mostre mai dedicate al simbolismo italiano. Più di 150 opere, dipinti, sculture, incisioni rivelano al grande pubblico la stagione più visionaria dell'arte italiana tra 8 e 900, un capitolo che si sviluppò in dialogo tra le varie declinazioni del preraffaellismo e una cultura francese e mitteleuropea. Eppure la via italiana al simbolismo seppe elaborare una propria fisionomia riconoscibile, la natura come organismo vivente, il mito come esperienza perturbante, la figura femminile come presenza ambivalente, il paesaggio come spazio dell'interiorità. Sono questi i nuclei tematici delle 7 sezioni della mostra Il simbolismo in Italia fino al 28 giugno presso la Fondazione Magnani Rocca a Mamiano di Traversetolo in provincia di Parma. E in chiusura, come sempre, uno sguardo ai libri. Non scrivere di me, di Veronica Raimo. Un romanzo sull'ossessione amorosa e sulle narrazioni tossiche che condizionano le nostre vite. Un libro sul fallimento e sul suo potere di seduzione, sulla scrittura e sulla vergogna. Con una voce magnetica, tenera e spiazzante, l'autrice racconta lo scandalo del desiderio che si annida nel trauma, il ridicolo che si accompagna alla tragedia. Per ora è tutto, un saluto da Simona Mastropaolo.
0: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
2: Su Top Italia Radio c'è sempre qualcuno che ti ascolta. Di la tua al 349 722 5831.

0: potrete essere un punto di riferimento. In amore vi dimostrerete attenti e profondi. Gemelli, il lavoro vi premia e anche nei rapporti affettivi riuscite a mostrare un lato più tenero, senza perdere il vostro aplomb. Qualcuno vi osserva con stima, forse anche con ammirazione. Lasciate che la vostra luce risplenda. Cancro, sarete fondamentali oggi per aiutare qualcuno in difficoltà, oppure per guidare un confronto difficile verso un terreno più fertile. In amore siete romantici e magnetici, con una sensibilità che accarezza l'anima. Leone, le stelle vi aiutano a mettere ordine e a scegliere bene le priorità. In famiglia potreste ricevere una buona notizia, mentre in campo sentimentale qualcuno apprezzerà la vostra presenza rassicurante. Vergine, alcune tensioni potrebbero emergere in famiglia o in coppia, ma nulla che non possiate affrontare con il vostro proverbiale coraggio. Se vi sentite provocati, cercate di reagire con maturità. Nel lavoro, occhio ai dettagli. Bilancia, provate a dosare meglio l'energia. Non serve comandare, basta ispirare. In amore potreste sentirvi poco compresi, ma forse siete voi a non esprimere ciò che sentite con chiarezza. Attenti all'orgoglio. Scorpione, oggi vi sentite un po' divisi tra ciò che vorreste fare e ciò che dovete fare. Cercate il compromesso. In amore, chi vi sta accanto potrebbe non capire i vostri silenzi. Spiegatevi, condividete e apritevi. Sagittario, attenzione a non disperdere troppo le energie oggi. In ambito lavorativo è meglio rimandare le decisioni importanti. In amore siete un po' distratti e questo potrebbe causare qualche incomprensione. Capricorno, la stanchezza si fa sentire sia mentalmente che emotivamente. Potreste sentirvi infatti un po' distanti dalle persone che vi circondano, come se parlassero una lingua diversa. Avete bisogno di recuperare più spazi e tempi per voi. Acquario, siete sotto pressione e questo vi rende più reattivi del solito. Attenzione a non ferire chi vi vuole bene. In famiglia potreste sentirvi fraintesi, mentre nel lavoro meglio evitare scontri frontali. Pesci, il lavoro vi vede protagonisti quest'oggi, con decisioni che faranno la differenza. In amore riuscirete ad aprirvi di più, mostrando il vostro lato più tenero e rassicurante. Oggi vi saluto con le parole del Dalai Lama. Una felicità autentica richiede innanzitutto la pace mentale e un certo grado di padronanza di sé. Ciao a tutti e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.

0: smartphone CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: La cronaca: 5 italiani sono morti nel corso di un'immersione alle Maldive nelle grotte subacquee a una profondità di circa 50 metri. Il recupero dei corpi delle vittime è considerato un'operazione ad alto rischio anche per le condizioni meteo avverse. Per questo motivo per tutta la giornata era stato emesso un allarme giallo per imbarcazioni, passeggeri e pescatori. Nonostante ciò, le attività dei sommozzatori della Forza di Difesa Nazionale Maldiviana sono proseguite incessantemente anche di notte.
1: Nella grande sala del popolo di Pechino, Donald Trump e Xi Jinping hanno riaperto il confronto diretto tra Stati Uniti e Cina dopo anni di tensioni commerciali e strategiche. Questo summit è il primo viaggio di un presidente americano in Cina da quasi 9 anni. Secondo il tycoon, il leader cinese avrebbe offerto aiuto sull'Iran. Il Pentagono ha intanto sospeso l'invio di 4.000 militari americani in Europa. Si tratta della brigata Black Jack, partita dal Texas e diretta in Polonia.
2: La Corte d'Assise di Padova ha condannato in primo grado all'ergastolo Andrea Favero, imputato per l'omicidio dell'ex compagna Giada Zanola, 33 anni, morta a Vigonza in provincia di Padova il 29 maggio 2024, dopo essere stata gettata dal cavalcavia sovrastante l'A4. Il collegio ha accolto la richiesta del pubblico ministero che aveva chiesto per Favero la massima pena per le accuse di omicidio premeditato e violenza sessuale.
1: Allerta gialla oggi per rischio meteo idrogeologico su Lazio, Umbria e parte di Lombardia, Toscana, Abruzzo e Molise. In queste 6 regioni, dalla tarda mattinata di oggi e fino a domani, ci saranno precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale di rilevante intensità, forti raffiche di vento, locali grandinate e frequente attività elettrica.
2: Sciopero di 8 ore in tutti gli stabilimenti del gruppo e presidio al Ministero delle Imprese del Made in Italy. Lo ha deciso per la giornata di lunedì 25 maggio il Coordinamento Nazionale di Fiume Wilm di Electrolux, la multinazionale svedese che ha annunciato 1.700 esuberi nel piano di ristrutturazione con la chiusura dello stabilimento di Cerreto Desi in provincia d'Ancona.
1: Il calcio in chiusura: è arrivato l'ok della prefettura alla proposta della Lega Serie A. Roma-Lazio si gioca domenica 17 maggio alle 12, stessa data e ora per le altre 4 gare che riguardano la zona Champions. Como-Parma, Juve-Fiorentina, Genoa-Milan e Pisa-Napoli. Resta confermato il programma degli internazionali di tennis con la finale maschile domenica alle 17. Oggi intanto si disputeranno entrambe le semifinali del tabellone principale di singolare maschile. Alle 15.30 Luciano Darderi affronterà il norvegese Casper Ruud, mentre in serata Jannik Sinner affronterà il russo Daniil Medvedev.
2: Questa era l'ultima notizia, più tardi.

0: succede sempre così. Ho un importante call online e internet fa i capricci.
1: Succede sempre così. Ti lamenti ogni volta e non fai mai qualcosa.
0: Ora passo a Down Wi-Fi. A meno di 30 euro mi danno la 100 mega. A casa mia, poi, dove non arriva praticamente niente.
1: Te l'avevo detto. Si può dire?
0: Sì, me l'avevi detto. Ma sai che rimando sempre tutto.
1: Basta rimandare. Passa a Down Wi-Fi oggi stesso. Tutte le info su danwifi.it o sui nostri canali social. Down Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
2: Si apre una giornata di variabilità tipicamente primaverile, con un cielo irregolare fin dal mattino, nubi più compatte sui settori di confine e qualche debole rovescio in quota. Nel pomeriggio spazio a schiarite nella valle centrale, mentre i rilievi occidentali restano più nuvolosi.

0: qualunque sia la tua risposta all'imprecisione delle cose.
1: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
2: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in pillole.
3: Right about now, the Funk Soul Brother, check it out now.

0: La UGL Salute chiede il riconoscimento del lavoro usurante per tutte le professioni sanitarie. Secondo il sindacato, il Servizio Sanitario Nazionale non può reggersi sul sacrificio invisibile di operatori esposti a turni massacranti e responsabilità elevate. Chiesto al governo un impegno formale per tutele previdenziali adeguate e contributi maggiorati.
1: Oggi venerdì 15 maggio Open Day all'Università della Valle d'Aosta, dalle 14 alle 17.30. Per la prima volta saranno presenti anche le professioni sanitarie dell'USL, con postazioni informative dedicate insieme al corso di laurea in infermieristica. Un pomeriggio per conoscere corsi, opportunità e il futuro formativo in Valle d'Aosta.
0: In Valle d'Aosta quasi 4.100 auto usate vendute nel 2025 presentavano almeno un rischio, secondo i dati Carfax. Il 49% dei veicoli potrebbe avere incidenti, danni o incongruenze nel chilometraggio. Con un circolante regionale che mostra criticità diffuse, il controllo targa diventa ormai indispensabile per chi acquista.

Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord addensamenti e piovaschi al mattino, a nord ovest meglio altrove. Dal pomeriggio schiarite prevalenti, salvo lieve variabilità sulle prealpi. Temperature in calo, massime tra 17 e 21 gradi. Al centro piogge e temporali sull'Adriatico in attenuazione dal pomeriggio. Più sole altrove, salvo piovaschi entro sera sul basso Lazio. Temperature in calo, massime tra 18 e 22 gradi. Al sud tempo perturbato con fenomeni a tratti anche forti sulle regioni peninsulari, variabile sulle isole. Temperature in calo, massime tra 16 e 21 gradi.

0: le 9:03.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network, VDA come la Valle d'Aosta.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: La cronaca in primo piano: ieri 5 italiani sono morti nel corso di un'immersione alle Maldive ad una profondità di circa 50 metri. Le operazioni di recupero dei corpi sono ufficialmente iniziate. Le squadre della Guardia Costiera Maldiviana hanno raggiunto l'area con imbarcazioni di soccorso e personale specializzato. A bordo sono presenti i sommozzatori della Guardia Costiera e della Polizia Locale, insieme ad un esperto subacqueo italiano che collabora con le autorità nelle fasi più delicate dell'intervento. A Malè intanto è arrivato anche l'ambasciatore d'Italia a Colombo, competente per le Maldive, che incontrerà i responsabili della Guardia Costiera impegnati nelle operazioni.
2: Sono 11 i casi di antivirus finora segnalati e di questi 9 sono confermati e 2 probabili, 3 invece i decessi. Grave la paziente francese che respira con un polmone artificiale. Asintomatici i 27 rimasti a bordo della nave da crociera, 25 membri dell'equipaggio e 2 medici. Nave diretta in Olanda che arriverà domenica o lunedì. Una missione scientifica argentina si recherà a Ushuaia nella prossima settimana, punto di partenza della nave Hondius, per cercare la possibile presenza di roditori portatori di antivirus, nella speranza di ottenere risultati entro un mese.
3: Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha affermato di aver concluso fantastici accordi commerciali con Xi Jinping. Le aperture di Trump nei confronti di Xi Jinping, che ha descritto come un grande leader e un amico, sono state finora accolte con toni più moderati dal presidente cinese. Trump ha dichiarato che la Cina non fornirà equipaggiamenti militari all'Iran, pur continuando ad acquistare petrolio da Teheran. Intanto il governo iraniano è tornato a rivendicare il diritto a controllare lo stretto di Hormuz.
2: Siamo alla cronaca. La Corte d'Assise di Padova ha condannato in primo grado all'ergastolo Andrea Favero, imputato per l'omicidio dell'ex compagna Giada Zanola, 33 anni, morta a Vigonza in provincia di Padova il 29 maggio 2024, dopo essere stata gettata dalla cavalcavia sovrastante l'autostrada A4. Il collegio ha accolto la richiesta del pubblico ministero, che aveva chiesto per Favero la massima pena per le accuse di omicidio premeditato e violenza sessuale.
3: Sciopero confermato, ma con fascia oraria ridotta per i mezzi ATM di Milano nella giornata di oggi. Dopo il confronto con la prefettura, il sindacato Aicobas ha deciso di limitare la protesta dalle 8:45 fino alle 15. Metropolitane, tram e autobus di linea potrebbero subire rallentamenti o addirittura cancellazioni tra la mattina e il primo pomeriggio. Alla base della mobilitazione c'è la contestazione dei processi di liberalizzazione del trasporto pubblico locale. Aicobas chiede lo stop al progetto Milano Next e la trasformazione di ATM in un'azienda speciale del comune di Milano.
2: Il tennis in chiusura: Luciano Darder in campo per la storia. Alle 15:30 sfiderà Casper Ruud per un posto in finale agli internazionali BNL d'Italia. Tra i due non ci sono precedenti. In serata non prima delle 19 invece Jannik Sinner affronterà il russo Daniil Medvedev. Prima però il doppio: Simone Bolelli e Andrea Vavassori sono a caccia della semifinale e alle 13:30 scenderanno in campo contro il duo finlandese britannico Harry Elovaara e Harry Patten.
3: Ed è tutto, a più tardi.

Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.

Sono io in attesa dell'ospite che tra pochi minuti siederà sullo sgabello, sulla poltrona qui dell'Ideal Car Peugeot, dove ci troviamo anche oggi a trasmettere. Io prima dell'ospite farei la canzone del tunnel. Sì, sì, sì, sì. La canzone del tunnel, ovvero la canzone che ho cantato oggi, ho canticchiato oggi, ho ascoltato e canticchiato regolarmente oggi mentre mi recavo appunto nel concessionario dove ci troviamo anche quest'oggi come Top Italia Radio. Sì.

Sì, vabbè, questo ultimo pezzo è inutile in realtà della sigla, però non importa. Allora vi do un indizio, tanto sentiamola la canzone, iniziamo a metterla sotto, così la lasciamo tipo Sarabanda, facciamo, dovete indovinare il titolo, magari è too much, però basta il nome del gruppo, mi basta assolutamente questo. 349-722-5831 su WhatsApp. Allora, gruppo che torna in Italia nei prossimi mesi, dopo anni e anni di assenza, non solo dall'Italia, a dire il vero, un po' da tutte le scene live, hanno una data, vedo, l'Unipol Arena, quindi sì, siamo a Bologna, da quelle parti. Casalecchio di Reno, per essere precisi, ok. Allora. Diciamo che sono un gruppo importante, storico, della musica rock. Cos'altro possiamo dire? Aspetta, c'è delle cose più interessanti di questa, forse. Cerchiamo degli indizi. Allora, sono statunitensi, sì, sono di New York, proprio. E diciamo il frontman è un po' un'icona, non solo della musica rock, perché poi ha collaborato anche con grandi DJ, insomma, ha fatto un sacco di altre cose, no? Diciamo anche chi è il frontman, no, troppo, dai, too much. Poi dopo, oggi ce l'ho con too much, non so per quale motivo. Poi, come la cantavo, questo è tutto un altro paio di maniche, cioè, se bravo l'uomo gatto a Sarabanda davvero, è il peggio però. Segnalo che il batterista ha chiare origini italiane, anche se poi lui è brasiliano in realtà, si chiama Fabrizio Moretti il batterista. No? Potrebbe essere difficile oggi, però la butto lì. 349-722-5831, mi basta il gruppo, il titolo troppo.

Vabbè, rimarrà un po' il mistero perché nessuno ci è arrivato. Vabbè, ma non è così di nicchia sto gruppo, però dai, sono famosi loro. Cioè, venduto un sacco di dischi, sono alternativi, sì, però. Va bene, lasciamoli. Ogni tanto lo faremo risentire. Il pezzo molto famoso, tra l'altro uno dei più famosi, credo che hanno fatto. Non ho anche scelto uno troppo di nicchia. Tra poco avremo un ospite, vi dicevo, col quale torneremo a parlare un po' di attualità, politica e queste cose qui. Adesso su questo vedo che ci sono un sacco di notizie oggi. Stasera, per esempio, si parla della Cogne Acciai Speciali, si parla di l'esasperazione dei tassisti per i cantieri alla stazione di Aosta, si parla. Poi ne parliamo di questa cosa. Si parla della sanità, del fatto che la sanità, secondo questo lo fa la Gazzetta Matin, secondo gli ultimi dati, impegna risorse in Valle d'Aosta per oltre l'8% del PIL regionale, quindi davvero importante. Pensavo ancora di più, sinceramente, no? Però insomma, di fatto è uno dei dati più alti a livello nazionale, insomma, rispetto al PIL delle varie regioni. Possiamo intanto sentire un altro disco, così ci acclimatiamo. Inizia, tra l'altro, inverno oggi, cioè praticamente inverno, cioè autunno. Ci acclimatiamo più che altro per l'ospite che tra poco sarà qui con noi. Adesso c'è Tommaso Paradiso a proposito d'inverno, blu ghiaccio travolgente.

0: Music Box.
1: Succede sempre così. Ho un importante call online e internet fa i capricci.
2: Succede sempre così. Ti lamenti ogni volta e non fai mai qualcosa.
1: Ora passo a Down Wi-Fi. A meno di 30 euro mi danno la 100 mega. A casa mia, poi, dove non arriva praticamente niente.
2: Te l'avevo detto. Si può dire?
1: Sì, me l'avevi detto. Ma sai che rimando sempre tutto.
2: Basta rimandare. Passa a Down Wi-Fi oggi stesso. Tutte le info su downwifi.it o sui nostri canali social. Down Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
3: Tutto è pronto. Traiettoria perfetta, condizioni ideali.
4: Confermi che è stabile.
3: Stabilissima e soprattutto irresistibile.
4: Quindi questa volta resta qui?
3: Assolutamente sì, a questi prezzi non parte proprio. Da Cidac, sotto costo fuori orbita. Nutella Ferrero 750 grammi a 4,99€. Maxi Bon Classica a 2,49€. Solo fino a esaurimento scorte.
4: Questa è una missione da gustare assolutamente qui. Cidac.
0: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in pillole.
5: Let's go.

0: Super Trailers, il cinema alla radio.
1: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
2: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
3: Qual è il piano?
4: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
1: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
5: Troverò io la marmotta.
1: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
0: Super Trailers.
6: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
7: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
8: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
9: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
7: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
10: Lo lascerai, prima o poi.
7: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
0: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.
11: Volevo essere un duro, che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore di sumo,

0: Guerra Guitar era Riz. Noi siamo in diretta dall'Ideal Car Peugeot. Allora, è stato nostro ospite diverse volte negli ultimi mesi. Diciamo che, essendo una persona comunque, possiamo dirlo, poliedrica, cioè con tanti lati e tante cose che fa nella vita, è sempre un po', insomma, una novità, se vogliamo. È sempre bello poterci chiacchierare, poter parlare di cose che cambiano di volta in volta. Magari l'ultima eravamo più sulle questioni politiche aostane del comune di Aosta, in quanto lui è anche consigliere di minoranza, capogruppo di La Renaissance Valle d'Aosta al Consiglio Comunale, ma oggi diciamo è qui forse più per altri motivi. Buongiorno e bentrovato a Giovanni Girardini, ciao.
1: Ciao Riccardo, buongiorno a tutti e grazie.
0: Beh, allora diciamo, ecco, un imprenditore, lo sapevamo, questo ti abbiamo già intervistato sotto quell'aspetto, abbiamo già, come dire, sviscerato tutti gli aspetti della tua dimensione da imprenditore, però forse non tutti lo sanno, Giovanni Girardini ha anche un ruolo piuttosto importante, è delegato di tutti gli ordini dinastici di Casa Savoia per la Valle d'Aosta.
1: Sì.
0: Se ho ben capito, adesso cerchiamo di chiarire anche questa cosa, gli ordini sono sostanzialmente due, giusto?
1: Sì.
0: Sì?
1: Sì.
0: Quali sono?
1: Sono l'ordine al merito di Casa Savoia e l'ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro di Casa Savoia, che è quello sostanzialmente che si è occupato durante tutto il periodo del regno che sì, in Valle d'Aosta tra contea, ducato e parte del Regno d'Italia è durato per 900 anni. Quindi si è sempre occupato, per esempio, della costruzione degli ospedali e della gestione degli ospedali. E faccio dei nomi.
0: Sì, certo.
1: Il conte Crotti era un cavaliere mauriziano, il barone Bic era un cavaliere mauriziano, il commendator Linti era un commendatore mauriziano, tutti i vescovi di Aosta sono stati commendatori mauriziani, e insomma Xavier de Maistre era un cavaliere mauriziano, ecco, e si sono tutti occupati anche e soprattutto degli ospedali di Aosta. Anche l'ospedale Parini è un ospedale mauriziano che poi è stato, con l'avvento della Repubblica, ceduto come gestione alla Repubblica. Le Molinette sono un ospedale mauriziano, l'Umberto I di Torino è un ospedale mauriziano, l'ospedale di Alessandria, tutti gli ospedali sono mauriziani.
0: Ecco, però oggi nel 2026, no, chiaro che il tempo è cambiato, insomma, sono cambiate una serie di cose, questi ordini che cosa fanno? Cioè, quali sono gli obiettivi che vi ponete?
1: Allora, intanto questi ordini esistono ancora perché sono legati alla Casa Savoia, cioè vengono prima dell'avvento dell'Unità d'Italia, quindi sono legati alla famiglia Savoia.
0: Okay.
1: Esistono ancora e ovviamente non hanno più il ruolo che avevano durante il regno. Te la sto semplificando ovviamente, perché è un po' complicata, però hanno ancora dei ruoli un po' in sintonia con quelli che avevano prima, e quindi per esempio si occupano di beneficenza, di sostenere attività rivolte a persone con disagio, con difficoltà, soprattutto a chilometro zero. Cioè le delegazioni degli ordini ci sono in tutto il mondo, pensa che c'è la delegazione giapponese, c'è la delegazione degli Stati Uniti, in Europa c'è una delegazione per quasi ogni stato e in Italia per tutte le regioni tranne il Trentino Alto Adige, per evidenti ragioni storiche. No? Noi siamo, se vogliamo, la più piccola delegazione, ma siamo in Italia la delegazione della regione che per prima fece parte del regno dei Savoia, no? Perché noi siamo il cuore, certo, del regno d'Italia da un certo punto di vista. E quindi facciamo quel che possiamo. Abbiamo fatto cose legate alla storia, come il restauro

0: occupa di ragazzi sostanzialmente affetti dalla sindrome di Down o con problematiche a livello mentale. Hanno una squadra di basking e persone volontarie che si occupano di loro anche per dare a loro e alle loro famiglie sostegno, portandoli magari in vacanza, questo è l'obiettivo, portandoli in giro, e quindi l'obiettivo è anche comprare un mezzo di trasporto per loro.
1: Adesso entriamo nel merito di questa, di questo progetto che si concretizzerà poi il 23-24 giugno. La domanda che ti faccio è, voi aprite una sorta di raccolta fondi che a cui chiunque può partecipare, oppure siete voi come appartenenti all'ordine che di fatto sostenete questi progetti?
0: Allora, noi come appartenenti all'ordine dobbiamo sostenere, perché abbiamo fatto una promessa accettando di far parte dell'ordine, che è quello di mettere anche mano al portafoglio e quindi di sostenere, di sostenere queste attività. Se no, fare i cavalieri per avere sul biglietto da visita scritto come, come ce l'ho io, commendator Giovanni Gerardini, serve assolutamente a niente, te lo dico sinceramente fuori dal cuore, io il biglietto da visita non ce l'ho, scrivo su un foglietto che di solito strappo da un foglio a quattro e voilà. Però ecco, è un impegno che ci prendiamo. È chiaro che allarghiamo alla raccolta fondi, facciamo sempre questa, in questa occasione verrà il principe Emanuele Filiberto, che segue tantissimo queste iniziative, lui è sempre in giro per sostenere queste iniziative, infatti due giorni prima sarà in Lombardia, poi viene da noi, è sempre in movimento, adesso è stato adesso recentemente a Tokyo, va negli Stati Uniti tutti gli anni per sostenere gli ordini dinastici e le attività. Quindi faremo messa e cena il 23, che è un giorno di settimana, è un martedì, si dice cena di gala, ma in realtà è una cena di beneficenza per raccogliere fondi a Courmayeur, e il giorno dopo andremo invece con il principe a, al centro di ipoterapia di Nus, dove così gli faremo fare un giro sulle carrozze guidate dai ragazzi e faremo vedere al principe, lavorerà con loro, che cosa fanno, come funziona l'ipoterapia lì a Nus. Poi verremo qui, se ho ben capito, a intervistare il principe.
1: Abbiamo
0: poi
1: questo, quest'anteprima,
0: andiamo a Radio Reporter e poi al pomeriggio invece ci sarà una partita di basking, quindi di basket per ragazzi con disabilità, alla quale parteciperà anche il principe e comunque i ragazzi hanno già magliette, borracce, tutto quello che serve per fare sport, offerto dagli ordini, e speriamo di riuscire ad aiutare a comprare questo benedetto mezzo per trasportarli tutti insieme, perché per loro è molto importante la socializzazione, lo stare insieme
1: molto di più forse che per chi ha un accesso privilegiato come tutti noi, insomma, a queste dimensioni.
0: Ma senza ombra di dubbio, per loro un weekend tutti insieme è un regalo immenso, per noi è un qualcosa di più.
1: Normalità, certo, è una cosa in più. Tra poco torniamo con Giovanni Girardini per parlare ancora di questa cosa interessante, anche poter approfondire la figura proprio di Emanuele Filiberto di Savoia, che come diceva Giovanni sarà anche il nostro ospite proprio in quei giorni, a ridosso del 23-24 giugno, perché molti magari in Italia lo conoscono più per la dimensione televisiva, no? Che altro che per questi progetti in cui lui è costantemente impegnato in giro per il mondo. Tra poco ancora qui in diretta con Girardini.
2: Servono dei ricambi per la tua auto o moto? Non cercare altrove, vieni da Tutt'Auto.
3: Tutt'Auto è il negozio di ricambi che soddisfa ogni tua esigenza a due accelerate da Aosta.
2: Ricambi per auto e moto, accessori come ganci traino e portabici, offerte speciali nell'angolo outlet.
3: Siamo Tutt'Auto, il tuo punto di riferimento per i ricambi auto e moto a Sar, frazione Condemin 32. Tutt'Auto, i tuoi consulenti per accessori e ricambi auto e moto. Seguici su Instagram e Facebook.

0: Interessante, perché lo dicevamo fuori onda con Giovanni Giardini, la parola monarchia, diciamo, in Italia è una parola che ancora oggi, insomma, non è esattamente facile da inserire in un dibattito senza che uno venga guardato come uno che arriva, no, da altre epoche. Poi ti guardi intorno in Europa e scopri che quanti sono? 11 gli stati?
1: Mi sembra 11, sì. Gli stati europei che sono ancora con la monarchia.
0: Sì, poi sono forme diverse, naturalmente.
1: E tra l'altro sono quelli che funzionano, sì, meglio, a parte la Francia.
0: devo dire sì. Poi in Francia magari, ecco, non c'è il re a livello formale, però diciamo la Francia un po' ce l'ha questa cosa, no?
1: Sì, cioè, sì, beh, anche perché il presidente Macron incarna, certo, più poteri di quanti incarni qualunque re d'Europa, sì, ecco.
0: Anche delle modalità. No, è interessante capire questa cosa, insomma, provare a fare anche un ragionamento più generale con Giovanni Giardini, che oggi è qui soprattutto in quanto delegato di tutti gli ordini dinastici di Casa Savoia per la Valle d'Aosta. Sono sostanzialmente quello dei Cavalieri dell'Ordine al Merito di Casa Savoia e quello dell'Ordine di San Maurizio e Lazzaro. Abbiamo parlato di tutte le cose che fanno anche sul territorio valdostano, ne fanno una il 23-24 giugno, poi la ricordiamo in chiusura. Però ecco, è interessante perché secondo me va un attimo chiarita questa cosa, no? Forse in Italia adesso si dice ma insomma il re è una cosa, fa pensare naturalmente al fascismo, al ventennio, a tutto quello che sappiamo. Mancano 2 settimane al 2 giugno, quindi insomma sarà una data anche importante da questo punto di vista. Forse la cosa della monarchia che lascia più perplessi è l'idea che ci sia una dinastia su base ereditaria, no? È sì, questo che dice, qual è la democrazia in questa cosa, no? Qual è il merito che hai in quanto figlio di qualcuno che ha avuto un ruolo?
1: Innanzitutto teniamo presente che tutte le democrazie e tutte le monarchie europee sono delle monarchie costituzionali, come lo era la monarchia italiana. Ovviamente purtroppo la monarchia italiana è stata macchiata dal non essere stata capace di opporsi al fascismo e a Benito Mussolini e alla nefastissima alleanza con Hitler, ovviamente, e la monarchia è diventata un po', permettetemi di dirlo perché credo che sia una lettura corretta della storia, era già una monarchia costituzionale, quindi il potere vero era nelle mani del primo ministro, che era Benito Mussolini, vero, incaricato dal re secondo i voti degli italiani, che votarono con più del 70% delle preferenze Benito Mussolini. Emanuele Filiberto stesso ha chiesto scusa agli italiani per gli errori o per la debolezza manifestata da Vittorio Emanuele III. Io sono convinto che Umberto II e Maria José sarebbero stati dei grandi re e regina per l'Italia, perché erano, a parte loro si sono sempre opposti al fascismo e alla figura di Benito Mussolini. Credo che Maria José abbia rischiato più di una volta di essere fatta fuori dal duce, proprio perché lei era, a parte che veniva dal Belgio, quindi con un altro tipo di mentalità, ma se ne è sempre opposta. Però non è da demonizzare la monarchia, e l'Europa lo dimostra. La monarchia è, nel momento in cui è costituzionale, una forma di governo valida come una, come lo può essere una repubblica. Ci tengo a precisare una cosa, scusami, Riccardo. Però questo è molto importante. Essere membri degli ordini dinastici oggi, e il nostro gran maestro, che sarebbe il principe Emanuele Filiberto, lo sottolinea sempre, non è essere un movimento monarchico. Noi non chiediamo, certo, che torni la monarchia, noi accettiamo la Repubblica come forma di governo del nostro Stato, senza nessun problema, e ormai direi anche senza nessun rimpianto, e facciamo la nostra parte, nel senso che in nome della storia, e ricordiamoci che la Valle d'Aosta è autonoma grazie agli interventi che nei 900 anni di dominio sabaudo ha avuto da parte dei Savoia, dai privilegi che i Savoia hanno concesso alla Valle d'Aosta, dal francese che per la prima volta è stato usato come lingua ufficiale dalla Valle d'Aosta grazie a un Emanuele Filiberto del 1561, noi facciamo la nostra parte senza rinnegare tutta la nostra
0: rivendicazioni
1: storia. La monarchia italiana è stata un po' buttata nel cestino, come quando si dice è stato buttato il bambino con l'acqua sporca, sì, sì, sì, perché non tutto era da buttare, credo.
0: Sì, sì, ma d'altronde queste trasformazioni di forme istituzionali avvengono sempre con grandi terremoti storici, no? Che poi si portano dietro la forma che si aveva, che magari non era essa ad aver inciso sul terremoto storico, sui malumori, su tutto quello che è successo, sulla tragedia che è stata il ventennio, che è stata la guerra, insomma, questo è inutile quasi dirlo. Succede, purtroppo, se risuccederà una cosa del genere, temo che di nuovo speriamo di no, naturalmente, saremo lì a dirci però forse la forma che avevamo non era adatta, no, per difendersi. Non so se oggi siamo molto più adatti a questa cosa rispetto, sicuramente sì, perché il tempo è andato avanti, le istituzioni si sono modernizzate, quindi ci sono più anticorpi forse anche, no, a queste forme di, insomma, totalitarismi.
1: Beh. Sì, assolutamente. La Costituzione italiana, che è una grande Costituzione, fatta molto bene anche, ed è riconosciuta come una bellissima Costituzione, è nata dopo una dittatura, quindi è super garantista. Qualche volta, devo dire, forse, io non sono un costituzionalista e non sono un giurista, ma forse è talmente garantista da rallentare l'andare avanti e l'operare dei governi, no? Per esempio la francese, che non viene da un post dittatura, dà molto più potere a una persona sola, che fa un po' quello che vuole, su tantissimi fronti, come il presidente francese, mentre da noi, se ci pensiamo, il primo ministro fra un po', per spostare un vaso a Montecitorio, deve chiedere il permesso al Parlamento e poi il Parlamento deve chiedere il permesso al Presidente della Repubblica.
0: Pesi e contrappesi,
1: certo, proprio per garantire che nessun uomo diventi troppo forte e sia troppo forte al comando.
0: Beh, a giudicare anche da come si accende il dibattito, quando ancora oggi si parla di fascismo, è un tema che è un po' un irrisolto storico italiano, forse questo, no? Cioè, forse ancora non siamo abbastanza tranquilli da poterci permettere di togliere questi pesi e contrappesi, perché vedo che c'è ancora una ferita aperta, no? Per molte persone è ancora un grande tema, non so se all'estero è così, non so se...
1: Riccardo, il fascismo in Italia, cioè, è stato...
0: Certo.
1: Io non uso neanche usare la parola, ma cioè, sarebbe una pagina da dimenticare, sì, da mettere in biblioteca e chiudere,
0: totale.
1: Una tragedia assoluta. Poi, per carità, anche il fascismo ha fatto delle cose belle, sì, ma ha bonificato l'Agropontino, ha dato di nuovo speranza agli italiani che uscivano da un periodo dopo la prima guerra mondiale di fame e di miseria. Non dimentichiamo che l'Argentina l'abbiamo riempita dopo la prima guerra mondiale, il mondo l'abbiamo riempito soprattutto dopo la prima guerra mondiale, perché qui non si mangiava, no? E dalla povertà estrema nascono gli estremismi, perché poi la gente vede qualcuno come Dio caduto dal cielo, che è stato per Benito Mussolini. Poi c'è stata la degenerazione totale, e la follia fascista e la follia nazista non possiamo dimenticarla tanto facilmente.
0: No. Penso che l'abbia spiegata bene Barbero, che non è esattamente uno storico, diciamo, filo destra, anzi.
1: No, direi di no, l'ha dichiarato chiaramente.
0: No, assolutamente, in vari interventi ha detto, certo che ha fatto cose buone Mussolini, perché questa era una frase che se la dicevi fino a qualche anno fa
1: t'ammazzavano,
0: sembrava che dicevi una cosa, dici, no, allora tu sei da quella parte lì, vuoi... E lui dice, beh, insomma, governi 20 anni, se non fai qualche cosa buona anche per sbaglio, è difficile fare solo cose negative per 20 anni, diventa... Però questo non assolve naturalmente l'esperienza generale del ventennio.
1: Non l'assolve per niente, però posso dirmi una cosa, poi mi taccio.
0: Certo.
1: Non sono io a dirlo, sono tutti a dirlo. La vera lettura di un periodo storico si ha a molta distanza, sì, da quel momento. Cioè, spesso si dice, dopo 100 anni che quella cosa è accaduta, c'è la visione oggettiva di quello che è accaduto, sì, perché la storia spesso la fanno i vincitori, e i vincitori ovviamente tirano l'acqua al loro mulino, e poi è a caldo. A freddo, e purtroppo nei tempi della storia i tempi sono lunghi, non è come fare la pasta asciutta, sono lunghi, si riguarda la storia con più oggettività, con le ferite per fortuna richiuse e lontane, sì, e che non fanno più così male come subito dopo.
0: Torniamo al presente adesso, prima di salutare Giovanni Girardini, perché ricordiamo solo al volo l'appuntamento. Ecco, intanto è un appuntamento aperto al pubblico, no? Forse
1: No, è un appuntamento aperto al pubblico, okay. Non è un appuntamento snobboso,
0: oh, bene.
1: Non è un appuntamento cerimonioso e pomposo, okay. Sì, c'è un po' di pompa, sì, vabbè, ma quello è normale, sta, no? Anche perché fa piacere, un po' di cerimonia c'è, sì. Però è aperto a tutti, è il 23 e il 24 di giugno, quindi San Giovanni.
0: Dove?
1: E a Courmayeur il 23 con la messa alle 18:30 presso la chiesa parrocchiale, e poi una cena alla quale bisogna prenotarsi, ma si possono prenotare tutti, al Cadran Solaire di Courmayeur. E dopodiché il giorno dopo alle 9:30 del mattino si andrà al centro di ipoterapia di Nus, dove credo e spero che il sindaco di Nus ci accoglierà, Camillo Rosset, mm-hmm, sì. Mentre a Courmayeur ci accoglierà il sindaco Rota, e poi verremo qui da voi, e al pomeriggio al Palamiozzi partita di basking, e poi il principe ci saluterà, premierà i ragazzi, mm-hmm, e giocherà, spero anche lui, e poi se ne andrà.
0: Bene. Bene. Tutto questo per sostenere l'associazione Sharking Life, che appunto a sua volta sostiene ragazzi con disabilità, in particolare ragazzi affetti da sindrome di Down. Grazie allora davvero al delegato, oggi in quanto delegato di tutti gli ordini dinastici di Casa Savoia per la Valle d'Aosta, Giovanni Girardini. Non abbiamo parlato del comune, dei parcheggi, di Stebbiga.
1: Un'altra volta.
0: Grazie.
1: Grazie a te, ciao, Riccardo, ciao. Buongiorno a tutti e grazie ancora.
2: Sono le 10 e 11 minuti. Attenzione.

0: smartphone e CarPlay, potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta. Buongiorno dalla redazione.
1: A causa del maltempo rimane al momento incerto l'avvio delle operazioni di recupero dei corpi degli italiani morti ieri durante un'immersione nell'atollo di Vavu alle Maldive. Tuttavia dovrebbe essere effettuata una prima immersione volta a esplorare i punti di accesso della grotta dove dovrebbero trovarsi i corpi in attesa di un miglioramento delle condizioni meteorologiche. L'ambasciatore d'Italia a Colombo, competente per le Maldive, è arrivato a Malé e incontrerà i responsabili della Guardia Costiera presente nella capitale.
2: È salito a 24 morti, tra cui 3 bambini, il bilancio delle vittime dei raid russi che per diverse ore hanno colpito la capitale ucraina Kiev. Altre 57 persone sono rimaste ferite. La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha accusato la Russia di deridere apertamente gli sforzi diplomatici dopo il raid che ha colpito Kiev, denunciando un'altra notte di morte e distruzione nella capitale ucraina.
1: È giunto al termine il viaggio di Donald Trump a Pechino con il presidente degli Stati Uniti, che è pronto a ripartire per Washington. Il numero uno della Casa Bianca ha affermato di aver concluso fantastici accordi commerciali con Xi Jinping. Trump ha poi dichiarato che la Cina non fornirà equipaggiamenti militari all'Iran, pur continuando ad acquistare petrolio da Teheran. Intanto il governo iraniano è tornato a rivendicare il diritto a controllare lo stretto di Hormuz.
2: Sono 11 i casi di antivirus finora segnalati e di questi 9 sono confermati e 2 probabili, 3 invece i decessi. Grave la paziente francese che respira con un polmone artificiale. Asintomatici, 27 rimasti a bordo della nave da crociera, 25 membri dell'equipaggio e 2 medici. Nave diretta in Olanda che arriverà domenica o lunedì. Una missione scientifica argentina si recherà a Ushuaia nella prossima settimana, punto di partenza della nave Hondius, per cercare la possibile presenza di roditori portatori di antivirus, nella speranza di ottenere risultati entro un mese.
1: La Guardia Costiera di Cagliari ha portato a termine l'operazione denominata Red Jack, una delle più imponenti attività di polizia economico-finanziaria condotta nel settore della nautica da diporto. L'indagine ha permesso di scovare 100 barche che, sebbene riconducibili a residenti in Italia, operavano in acque nazionali con bandiere estere e non erano dichiarate al fisco italiano. Il valore complessivo è di oltre 48 milioni di euro, mentre le sanzioni contestate potranno raggiungere i 23 milioni di euro in relazione al valore d'acquisto o di mercato dei beni non dichiarati.
2: Lo sport con il ciclismo. Primo momento fondamentale del Giro d'Italia 2026 con la frazione numero 7. Si parte da Formia e si arriva sulla cima del Blockhaus del massiccio della Maiella in Abruzzo. Pronto il primo duello tra i big. L'attesa è ovviamente tutta per Jonas Vingegaard e l'Italia si affida alla sua stella Giulio Pellizzari per provare a tenere le staffilate del fuoriclasse danese. Per la vittoria di tappa in chiave azzurra occhio anche a Giulio Ciccone che davanti al pubblico di casa proverà ad alzare le braccia al cielo.
1: Ed è tutto, a più tardi.
3: Caveri.it, appuntamento quotidiano con Luciano Caveri.
4: L'intelligenza artificiale è un'espressione potente che usiamo molto, anche perché molti oramai usiamo l'intelligenza artificiale, ma resta una profonda ambiguità. Il termine intelligenza richiama capacità umane, comprensione, coscienza, ragionamento generale, che per adesso i sistemi non possiedono. C'è chi dice chiamiamola capacità di agire, e altri dicono come l'intelligenza artificiale non sia né realmente artificiale né intelligente, ma appunto un sistema materiale estrattivo costruito su dati, risorse naturali, infrastrutture e lavoro umano. Il rischio è evidente, un'etichetta solo di marketing che semplifica eccessivamente, nascondendo costi ambientali, sociali e politici e alimentando anche delle aspettative irrealistiche. Eppure emerge un aspetto spesso sottovalutato. L'intelligenza artificiale funziona meglio quando integra competenze umanistiche. Uno pensa solo alla tecnologia, alla fisica, al digitale. Eppure emerge spesso questo aspetto, e cioè che le discipline STEM, cioè quelle tecnologiche, restano certo il nucleo essenziale, ma non sono sufficienti da sole. Senza linguistica, semantica e materie pragmatiche, anche il diritto, i modelli generativi sarebbero molto più limitati e soggetti a errori. Senza filosofia, psicologia, antropologia, diventa difficile modellare il ragionamento, l'apprendimento e il comportamento umano. Senza storia e cultura si rischia di costruire sistemi ciechi rispetto alla diversità e ai contesti sociali. Certe materie non sono accessorie, sono una componente strutturale per rendere l'intelligenza artificiale robusta, responsabile e utile. Questo dialogo fra tecnologia e cultura ha delle radici profonde. Anche quando guardiamo il futuro più estremo, l'esplorazione spaziale, continuiamo a usare il linguaggio del passato. Pensate, le missioni Apollo, Artemis, quella recente, il vecchio Orion, richiamano esplicitamente la mitologia classica. Non a caso, quando l'uomo supera i propri limiti, tende a confrontarsi simbolicamente con gli dèi. C'è uno scrittore, Christophe Honoré de Biot, che su un giornale francese ha detto come questi nomi evochino immaginari potenti ma anche ambiguità. Apollo, dio del sole, associato alla luna, Artemide, dea della notte e della caccia, più coerente con le missioni lunari, Orione, figura tragica, segnata da Ubris, la tracotanza, punizione e trasformazione. Le diverse versioni del mito convergono su un punto, il rapporto fra ambizione umana e limite, fra aspirazione e conseguenze. È una metafora sorprendentemente attuale. Anche nell'intelligenza artificiale, come nello spazio, stiamo costruendo strumenti straordinari senza sempre comprenderne fino in fondo le implicazioni. E proprio per questo serve uno sguardo capace di tenere insieme tecnica e significato, innovazione e responsabilità. La conclusione è semplice, e cioè che la vera sfida non è scegliere fra tecnologia e cultura, ma progettare il futuro nel punto in cui tecnologia e cultura si incontrano.
3: Da Aosta, l'appuntamento con Luciano Caveri torna domani. Stessa valle, nuova visione.

0: Beh, intanto il fatto che non abbiamo parlato con l'ospite, con Giovanni Girardini, dei cantieri, no? Di tutto quello che succede ad Aosta, non vuol dire che non l'avremmo comunque fatto dopo. Sì, questo bisogna dirlo con chiarezza, perché dobbiamo giustamente riprendere anche noi l'articolo di Aosta Sera, che parla di questo incrocio di cantieri che è in corso in piazza Manzetti, per la grande gioia di tutti i tassisti che si dicono esasperati. Si parla di lavori di scavo per il teleriscaldamento che si sono aggiunti, anzi a cui si sono aggiunti i ponteggi per la sabbiatura delle mura romane, e c'è una protesta dei tassisti che, come sapete, hanno proprio la loro area di carico e scarico, se si può dire così, nei pressi della stazione. Dice: siamo esasperati, qui si inventano i lavori e li fanno senza interessarsi di chi c'è e di chi lavora. Qui ormai sembra Kabul. Che senso Kabul? Cioè, per luogo bombardato, non lo so, non ho idea se è questo il riferimento. Si parla in questo caso, la voce è quella dei tassisti, di taxisti o tassisti, tra l'altro dice mai capito, tassisti, diremo tassisti, che dice: siamo posizionati, ne parla Luca Lattanzi, tassista anche lui, siamo posizionati proprio dove vengono fatti i lavori e nessuno si degna di avvisarci né di dirci dove andare. Con i lavori di sabbiatura diventerà impossibile restare lì, vista la nuvola di polvere che si solleverà, anche perché l'abbiamo già vista, ma l'ultima volta eravamo dall'altra parte della piazza. Ma programmare i lavori e avvisare è difficile? Si chiede ancora Lattanzi.
1: Tutto è pronto. Traiettoria perfetta, condizioni ideali.
2: Confermi che è stabile.
1: Stabilissima e soprattutto irresistibile.
2: Quindi questa volta resta qui?
1: Assolutamente sì, a questi prezzi non parte proprio. Da Cidac, sotto costo fuori orbita. Nutella Ferrero 750 grammi a 4,99€. Maxi Bon Classica a 2,49€. Solo fino a esaurimento scorte.
2: Questa è una missione da gustare assolutamente qui. Cidac.

0: Sono 31 le candidature per la capitale italiana del libro 2027, per un totale di 92 comuni coinvolti. Entro giugno saranno selezionati fino a 10 finalisti che presenteranno pubblicamente i propri progetti. La città vincitrice, designata entro luglio, riceverà fino a 500.000 euro per le attività di promozione della lettura.
1: Allarme Istat sul potere d'acquisto: dal 2021 le retribuzioni segnano 7,8%, mentre i prezzi sono saliti del 24%. Famiglie in forte difficoltà, tra rincari energetici e consumi alimentari in calo. Federconsumatori chiede interventi urgenti, proroga del taglio delle accise, IVA rimodulata e misure contro la povertà energetica e le speculazioni.
0: Antonello Venditti torna a emozionare il pubblico. Il 19 giugno esce Daje, il nuovo album live con i suoi grandi successi. Il 7 luglio partirà dal Forte di Bard il tour Daje, Live Summer 2026, che lo porterà nelle location più suggestive d'Italia. Un'estate all'insegna della sua musica senza tempo.
2: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in vinile.

Beh, abbiamo fatto un piccolissimo accenno alla sanità poco fa, no? Per riportare le parole dell'assessore Carlo Marzi, che ha parlato di una spesa in Valle d'Aosta pari all'8,19% del PIL per la sanità, diciamo gli stanziamenti in ambito sanitario. Questa dichiarazione non esce a caso, ma è un intervento sulla proposta di legge nazionale di iniziativa popolare promossa dalla CGIL, che sabato prossimo verrà proposta ad Aosta. Tra le richieste di questa proposta c'è proprio il fatto di elevare il finanziamento del sistema sanitario almeno al 7,5% del PIL, motivo per cui Marzi ha detto: guardate, noi in Valle d'Aosta non solo siamo già lì, ma siamo anche oltre, siamo già all'8,19. E poi sulla sanità vedo questo servizio che è uscito su Rai News Valle d'Aosta, che parla proprio delle professioni sanitarie, del fatto che per la prima volta anche all'Open Day dell'Università della Valle d'Aosta, benché qui non ci sia la facoltà di medicina, però c'è infermieristica, ci sono cose legate al mondo della sanità, ci sarà uno stand dove saranno disponibili informazioni su un ampio ventaglio di professioni legate proprio al mondo della sanità, per esempio dal tecnico di radiologia al fisioterapista, all'educatore, insomma un ampio ventaglio di tutte quelle che vengono classificate come professioni sanitarie. C'è fame in Valle d'Aosta, ma un po' ovunque in Italia, di professionisti nel settore sanitario, e quindi da qui la motivazione per cui si sceglie anche nell'Open Day di Univdia, che di solito magari è più incentrato su altre facoltà, ma ripeto, comunque abbiamo infermieristica, quindi ce n'è una che in quell'ambito ci sta perfettamente, di inserire anche questo mondo all'interno appunto di

0: succede sempre così. Ho un importante call online e internet fa i capricci.
1: Succede sempre così. Ti lamenti ogni volta e non fai mai qualcosa.
0: Ora passo a Down Wi-Fi. A meno di 30 euro mi danno la 100 mega. A casa mia, poi, dove non arriva praticamente niente.
1: Te l'avevo detto. Si può dire?
0: Sì, me l'avevi detto. Ma sai che rimando sempre tutto.
1: Basta rimandare. Passa a Down Wi-Fi oggi stesso. Tutte le info su danwifi.it o sui nostri canali social. Down Wi-Fi, l'internet dei valdostani.

questo c'è un comune in Valle d'Aosta dove si va verso il voto, le elezioni anticipate del 24 maggio, quindi tra meno di una settimana, no, più di una settimana, scusami, diciamo il 15, giusto? Perdo un po', come sapete, insomma, Pombosé, sto parlando di Pombosé, era stato commissariato poco dopo, diciamo, il voto che aveva sancito appunto il nuovo esito, la nuova configurazione istituzionale del comune di Pombosé, un paese di pochi o meno di 200 abitanti, e però c'è un'unica lista in corsa, c'è l'ex vice sindaco Marco La Rocca e l'ex assessore Massimo Rosa che fanno parte di questa lista, che quindi molto probabilmente, adesso vediamo, sai che c'è sempre insomma l'incognita del numero dei votanti in questi casi, però insomma dovrebbero essere loro a svolgere le funzioni di sindaco rispettivamente e vice sindaco. Adesso, quali sono i temi di Pombosé? Ma quello che dice la RAI, RAI News Valle d'Aosta, si parla di parcheggi, decoro urbano, attenzione alle tante frazioni del territorio, sicurezza stradale e recupero dei sentieri storici, oltre alla valorizzazione turistica del paese. Peraltro Pombosé, ricordiamolo, l'anno scorso è stato premiato dall'Associazione Comuni Virtuosi nella 19ª edizione di questo premio, grazie proprio agli investimenti fatti su transizione energetica, ambiente e politiche per la famiglia. Quindi insomma, dopo il commissariamento pare che si andrà a queste, anzi senza pare, si andrà a queste elezioni anticipate. C'è stata una sorta di distensione, riporta la RAI, dei tentativi quantomeno di distensione dopo una crisi politica che si era aperta a fine febbraio.

0: appena uscita una speciale classifica che ha fatto l'elenco dei cantanti migliori della storia, e quello che avete appena ascoltato, la voce di Freddie Mercury, è stata decretata come la migliore di sempre. Questo secondo un sito che si chiama consequence.net, che di solito è abbastanza autorevole, e ha voluto stilare la sua classifica dei cantanti migliori della storia. Naturalmente parliamo di musica commerciale, rock, pop, lasciamo perdere i cantanti lirici, tutto quello che sta in quel mondo, diciamo, della classica, no? Ecco, questa volta non è stato un sondaggio, ma hanno deciso di prendere 50 musicisti molto importanti e di chiedere a loro, di fatto, di fare un sondaggio tra gli addetti ai lavori. E la classifica è questa: primo Freddie Mercury, seconda Aretha Franklin, terza Whitney Houston, quarto Marvin Gaye, e poi Robert Plant, Beyoncé al sesto posto, Ella Fitzgerald, come si dice, addirittura dopo Beyoncé, sono un po' una roba, vabbè, comunque, Mike Patton, Michael Jackson e via tutti gli altri, insomma sono 50. Adesso dobbiamo collegarci con le notizie, quindi linea alla redazione.
1: Sono le 11 e 4 minuti.
2: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
3: Bentrovati dalla redazione.
4: A causa del maltempo rimane al momento incerto l'avvio delle operazioni di recupero dei corpi degli italiani morti durante un'immersione alle Maldive. Tuttavia dovrebbe essere effettuata una prima immersione volta a esplorare i punti di accesso della grotta dove dovrebbero trovarsi i corpi in attesa di un miglioramento delle condizioni meteorologiche. L'ambasciatore d'Italia a Colombo, competente per le Maldive, è intanto arrivato a Malé e incontrerà i responsabili della Guardia Costiera presenti nella capitale.
5: Sicilia, tragedia lungo la statale 115 in provincia di Agrigento. Due turisti americani di appena 24 anni che erano in viaggio di nozze sono morti in un violentissimo incidente mentre viaggiavano in scooter tra Sciacca e Ribera. Per cause ancora in fase di accertamento, il mezzo si è scontrato frontalmente con un'auto lungo un rettilineo. L'auto coinvolta nell'impatto si è ribaltata, terminando la corsa in un uliveto ai margini della strada. I due occupanti del veicolo sono stati trasferiti in ospedale. Le loro condizioni, secondo le prime informazioni, non sarebbero gravi.
4: Sono tutti negativi e senza sintomi, ma continua l'isolamento per i 4 casi sospetti di antivirus presenti in Italia. Mentre alcune regioni mettono a punto piani di risposta, iniziano ad essere distribuiti i test negli ospedali di riferimento. Lockdown finito invece a bordo della nave da crociera Ambition, dove l'allarme era scattato dopo la morte di un anziano passeggero. In Europa il caso più grave si trova in Francia, mentre negli Stati Uniti i 16 passeggeri della nave Hondius esposti al virus sono tutti sotto controllo.
5: Ondata di maltempo sull'Italia con piogge, temporali e grandine. Nella giornata di oggi un fronte d'aria fredda porterà sull'Italia forti rovesci, grandinate e nevicate sui rilievi, soprattutto nelle regioni del centro e del nord. La Protezione Civile ha quindi emesso per oggi un'allerta gialla per rischio meteo idrogeologico su Toscana, parte di Lombardia, Abruzzo, Lazio, Umbria e Molise.
4: Si è conclusa la missione diplomatica tra il presidente degli Stati Uniti Trump e il leader cinese Xi Jinping. Entrambe le parti, secondo quanto riferito dal governo di Pechino, hanno concordato di mantenere aperti i canali di comunicazione e coordinamento su questioni internazionali e regionali.
5: Il calcio in chiusura: è arrivato l'ok della prefettura alla proposta della Lega Serie A. Roma-Lazio si gioca domenica 17 maggio alle 12, stessa data e ora per le altre 4 gare che riguardano la zona Champions. Como-Parma, Juve-Fiorentina, Genoa-Milan e Pisa-Napoli. Resta confermato il programma degli internazionali di tennis con la finale maschile domenica alle 17. Oggi intanto si disputeranno entrambe le semifinali del tabellone principale di singolare maschile. Alle 15.30 Luciano Darderi affronterà il norvegese Casper Ruud, mentre in serata Jannik Sinner affronterà il russo Daniil Medvedev. Prima però il doppio: Simone Bolelli e Andrea Vavassori sono a caccia della semifinale e alle 13.30 scenderanno in campo contro Harry Heliovaara e Henry Patten.
4: Ed è tutto, a più tardi.

Una foto senza data, una fitta allontanata, e vedrai che riderai, riderai.

0: parlavamo di grandi voci, magari Ligabue non è conosciuto proprio per, diciamo così, la sua intonazione, però c'ha qualità altre, diciamo, ecco, solo non era nella classifica dei 50 cantanti migliori del mondo secondo il sito consequence.net.
1: E dopo questo elenco che tu mi hai fatto, salta fuori che Salda Vinci probabilmente vincerà l'Eurofestival, nel quale c'è persino l'Australia, non ho capito bene perché. Comunque io mi sono ben guardata
0: tutto strano.
1: A girare i canali.
0: Va bene, va bene. Salutiamo Claudia. Sì, è vero, Salda Vinci è uno dei favoriti per le finali dell'Eurovision 2026. A sorpresa, io devo dire che Salda Vinci è una di quelle persone che, se me la mettessero davanti, mi dicessero dimmi quanti anni ha, non saprei, cioè, potrei sbagliare tipo di 15 anni in un senso o nell'altro. Lo ascoltiamo, visto che l'avete voluto, l'avete citato, lo sentiamo.

0: Francesca, dove sei?
1: Sto entrando alla CIDAC. Ti serve qualcosa per stasera?
0: Beh, dai un'occhiata. Se ci fossero delle buone offerte.
1: Altro che offerte. Qui c'è il sottocosto. C'è l'olio extravergine di oliva Monini da un litro a 4,49 euro. E la pasta Rummo da mezzo chilo a soli 75 centesimi. Ma solo fino a esaurimento scorte.
0: Ah, non dire altro. Arrivo di corsa a fare scorta e stasera cucino io. CIDAC.
2: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per due giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
3: Si apre una giornata di variabilità tipicamente primaverile, con un cielo irregolare fin dal mattino, nubi più compatte sui settori di confine e qualche debole rovescio in quota. Nel pomeriggio spazio a schiarite nella valle centrale, mentre i rilievi occidentali restano più nuvolosi, le temperature sono in lieve aumento, giornata da metti e togli, perfetta per chi ama il cielo che cambia un po'.

Rolling Stones Messed It Up, uno dei pezzi più carichi usciti negli ultimi anni, ed è strano che insomma per fare un pezzo carico ci vogliono degli ottantenni. Questa cosa potrebbe essere indagata, no? Contro tutti i luoghi comuni, eccetera. No, guardavo le notizie invece dal mondo, dall'Italia, insomma un po' da tutto quello che ci riguarda in un modo o nell'altro. Beh, vedo anche che stanno cambiando alcune regole per le visite fiscali per i lavoratori in malattia. Attenzione, con gli ispettori INPS, nuove regole sui controlli come previsto dall'ultima legge di bilancio. Di fatto le fasce orarie stabilite nel settore pubblico e privato sono tra le ore 10 e le 12 e tra le 17 e le 19, e le sanzioni cambiano, sono insomma di fatto ancora più alte, se ho capito bene. Sì, esatto, perché si possono attivare ulteriori verifiche medico-legali per accertare l'effettivo stato di salute dichiarato. E se ci dovessero essere difformità tra quanto certificato dal medico e quanto riscontrato in sede di controllo, si può arrivare addirittura alla sospensione o alla decurtazione del trattamento economico relativo al periodo contestato. Quindi ci sarà un aumento, una crescita di questa cosa. Certificati per malattie, peraltro, sono tantissimi. In Italia sono stati 14 milioni nel 2025, e anche l'INPS ha incrementato il numero delle verifiche ispettive, perché nel terzo trimestre 2025 sono state praticamente 200.000, che vuol dire il 6% in più rispetto all'anno scorso. Insomma, questa è un po' la direzione. C'è Chimica intanto, prego, sentiamo Dito nella piaga con Rettore.

0: La primavera hit alla fine che ha fatto dito nella piaga, quest'anno abissato con Che Fastidio del Festival di Sanremo. Questo è un altro Sanremo in cui ha duettato con Donatella, anzi con Rettore, Donatella Rettore non c'entra niente, Rettore, la chiamiamo solo così perché il nome è quello, il nome giusto e corretto è quello lì. E ora sentiamo il Music Box.
1: Servono dei ricambi per la tua auto o moto? Non cercare altrove, vieni da Tutt'Auto.
2: Tutt'Auto è il negozio di ricambi che soddisfa ogni tua esigenza a due accelerate da Aosta.
1: Ricambi per auto e moto, accessori come ganci traino e portabici, offerte speciali nell'angolo outlet.
2: Siamo Tutt'Auto, il tuo punto di riferimento per i ricambi auto e moto a Sar, frazione Condemin 32. Tutt'Auto, i tuoi consulenti per accessori e ricambi auto e moto. Seguici su Instagram e Facebook.
3: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in pillole.

Kim Tashdis, MC Hammer all'interno del Music Box di oggi. Beh, tra poco c'è anche il disco libero, quindi ecco, chi sono io per negarvi qualche idea subliminale buttata lì in base alle date della storia della musica, appigliandoci però al giorno e al mese, ovvero il 15 di maggio. Quindi diciamo che oggi per esempio nasceva Tom Chapman, bassista dei New Order nel 72, nasceva anche Zoltan Bathory oggi nel 78, chitarrista dei Five Finger Death Punch, ed è anche oggi il compleanno di Brian Eno, che è un grande compositore, anche cantante tra le varie cose, un mago del sintetizzatore, ha fatto un sacco di cose, l'elenco non finirebbe più: David Bowie, Talking Heads, Roxy Music, ha lavorato con una miriade di musicisti davvero fantastici, anche lui ha fatto dei pezzi che sono rimasti assolutamente storici. Nel 94 oggi Sting riceveva a Boston, alla Berklee College of Music, la laurea ad honorem, mentre nel 63, il 15 maggio, i Rolling Stones firmavano un contratto con Dick Rowe della Decca Records. Il discografico veniva consigliato peraltro da George Harrison, alla faccia di tutte le rivalità presunte tra Beatles e Rolling Stones. Nel 2009 oggi usciva per la Reprise l'ottavo disco dei Green Day, che si chiamava 21st Century Breakdown, sarà disco di platino negli Stati Uniti, UK, Italia e Francia, 4 milioni di copie vendute. E infine usciva nell'87, sempre oggi, per la Elektra Records, Girls, Girls, Girls, quarto disco dei Motley Crue, che sarà disco di platino in Canada, Stati Uniti e Australia.

Beh, spesso quello che succede negli Stati Uniti poi tende a risuccedere con un po' di ritardo in Italia. Non è un'eccezione quello che succede invece sui social. In questo caso, vi ricorderete, negli Stati Uniti alcuni genitori, anzi parecchi genitori, sono molto arrabbiati contro i social media, Instagram, Facebook e TikTok su tutti, perché insomma in certi casi pare che proprio da lì avvengano una serie di cose che portano anche a tragedie vere e proprie. Pensate, in Italia adesso c'è una class action di genitori contro questi tre social media che hanno deciso di fare causa, sostanzialmente, no? Di fare causa. C'è stato un caso molto grave, quella di una bimba di appena 12 anni, pensate, morta suicida nel 2024, si chiamava Irene Roggero, che quindi insomma, scusate, lei è la madre, Irene Roggero, la sua figlia di 12 anni è mancata in questo modo davvero tragico, un'età inspiegabile per questo tipo di dinamica. Quindi la mamma, insieme al papà e a un'altra decina di famiglie, ha presentato una class action inibitoria contro Meta e anche contro TikTok, un ricorso di oltre 150 pagine in cui chiedono al Tribunale di Milano di sospendere con urgenza tutti gli account social fino a che le piattaforme non faranno qualcosa per controllare effettivamente l'età degli utenti, cosa che ancora oggi è difficilissima da verificare. Si stima, dicono i legali di questa famiglia, di tutti i genitori che sono con loro, che 3,5 milioni di bambini italiani tra i 7 anni e i 14 anni siano attivi sui social, compreso TikTok, con dati non verificati o falsi. E quindi insomma questo è quello che chiedono, cioè se non siete in grado di verificare che sulle vostre piattaforme, che sono piene di messaggi pericolosi, se fatti vedere a dei bimbi di 8, 10, 12 anni non ci siano appunto minori, non minori di una certa età, chiudete tutto, facciamo prima, perché state mettendo a repentaglio la salute mentale dei giovanissimi, come dimostrano alcuni tragici casi di cronaca, che sono purtroppo solo poi la punta di un iceberg che temo magari non porta sempre, per fortuna, a quell'esito fatale, però magari crea dei disagi a questi bimbi, insomma a queste giovanissime generazioni, che chissà poi sul lungo periodo quali effetti potranno avere. Lo scopriremo solo col passare degli anni, temo.

0: succede sempre così. Ho un importante call online e internet fa i capricci.
1: Succede sempre così. Ti lamenti ogni volta e non fai mai qualcosa.
0: Ora passo a Down Wi-Fi. A meno di 30 euro mi danno la 100 mega. A casa mia, poi, dove non arriva praticamente niente.
1: Te l'avevo detto. Si può dire?
0: Sì, me l'avevi detto. Ma sai che rimando sempre tutto.
1: Basta rimandare. Passa a Down Wi-Fi oggi stesso. Tutte le info su danwifi.it o sui nostri canali social. Down Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
2: Buongiorno, un saluto dalla redazione sportiva. Il tennis in apertura, Jannik Sinner dal record va in semifinale degli internazionali d'Italia battendo il russo Rublev in due set per 6-2 e 6-4. Il numero 1 al mondo è alla vittoria consecutiva numero 32 nei Master 1000, superato dunque Djokovic, e affronterà oggi il russo Medvedev, che ritrova due mesi dopo la sfida di Indian Wells. Alla finale di domenica assisterà anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che sarà al Foro Italico come lo scorso anno per la finale femminile di Jasmine Paolini. Sinner cerca la prima affermazione a Roma, ma guarda anche al Roland Garros. Sono stanco, se oggi va male avrò più tempo per Parigi, ha detto. Una finale tricolore potrebbe esserci grazie anche a Luciano Darderi. L'argentino naturalizzato italiano va a caccia della sua prima finale in un Master 1000 in carriera. Alle 15.30 se la vedrà con il norvegese Casper Ruud. Il calcio alla fine si è tornato indietro quasi. La

ordini tra i tifosi giallorossi e laziali. Siamo alla MotoGP in pista fino a domenica 17 maggio per il Gran Premio di Catalunya. Niente pausa per team e piloti chiamati a un back-to-back dopo il weekend di Le Mans. Marco Bezzecchi ha conservato la leadership nel mondiale, ma il suo vantaggio su Jorge Martin è ora di un solo punto. Ducati proverà a spodestare dal trono un'Aprilia fin qui perfetta e reduce dalla prima tripletta della sua storia. Ma la casa di Borgo Panigale è orfana della sua punta di diamante, con il campione del mondo in carica Marc Marquez assente dopo la doppia operazione alla spalla destra e al piede destro. Torna invece Vinales, che aveva saltato le ultime tre gare. Lunedì 18 maggio invece i piloti resteranno al Montmeló per un'importante giornata di test. E siamo al ciclismo. Il Giro 2026 compie una settimana e la festeggia sul Blockhouse, la vetta abruzzese che potrebbe svelare il reale stato di forma degli uomini più attesi, dal grande favorito Vingegaard all'azzurro Giulio Pellizzari. Arrivo in salita a 1665 metri di altitudine, primo GPM di prima categoria di questa edizione della corsa, preceduta dalla GPM di Roccaraso. I 112 chilometri iniziali saranno molto tranquilli. Dopo il traguardo volante di Venafro, la corsa è destinata ad accendersi tra fughe e possibili attacchi alla maglia rosa di Eulalio. Sarà interessante capire il passo del portoghese, se il grande favorito Jonas Vingegaard avrà intenzione di dare subito una svolta al suo giro. In caso, quali sono i corridori che potrebbero reggere il suo ritmo. E con questo è tutto. Un saluto dalla redazione sportiva.

0: di sabbia per riempire il tempo.
1: Per il secondo giorno consecutivo, allora torniamo agli anni 2000 e ascoltiamo gli Outkast con la loro Eia.

0: verdissima Eia degli Outcast, perché il video era tutto verde, mi ricordo solo questa cosa. Direi che chiudiamo la settimana così, appuntamento nel weekend dalle 10 alle 12, poi da lunedì sempre qui dall'Ideal Carpeggio dalle 9 in poi. Ciao.
1: Sono le 12 e un minuto. Attenzione.

0: smartphone e CarPlay, potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: A causa del maltempo rimane al momento incerto l'avvio delle operazioni di recupero dei corpi degli italiani morti durante un'immersione nell'atollo di Vahavu alle Maldive. Finora è stato recuperato un solo corpo. Il recupero degli altri è considerata un'operazione ad alto rischio anche per le condizioni meteo avverse. Intanto l'ambasciatore d'Italia a Colombo, competente per le Maldive, è arrivato a Malé e incontrerà i responsabili della guardia costiera presenti nella capitale.
1: In Sicilia, tragedia lungo la statale 115 in provincia di Agrigento. Due turisti americani di appena 24 anni che erano in viaggio di nozze sono morti in un violentissimo incidente mentre viaggiavano in scooter tra Sciacca e Ribera. Per cause ancora in fase di accertamento, il mezzo si è scontrato frontalmente con un'auto lungo un rettilineo. L'auto coinvolta nell'impatto si è ribaltata, terminando la corsa in un uliveto ai margini della strada. I due occupanti del veicolo sono stati trasferiti in ospedale. Le loro condizioni, secondo le prime informazioni, non sarebbero gravi.
2: A Pistoia un uomo di 54 anni è stato arrestato grazie alle immagini di una videocamera che ha ripreso l'uomo versare ogni sera candeggina nel caffè della moglie, che aveva deciso di separarsi dopo aver scoperto presunte irregolarità nella gestione economica familiare e una lunga serie di menzogne che avrebbero minato definitivamente la fiducia nel marito. I primi sospetti sarebbero nati alla fine di marzo, quando la donna avrebbe notato un gusto insolito nel caffè che il marito preparava abitualmente la sera prima.
1: Allerta gialla oggi per rischio meteo idrogeologico su Lazio, Umbria e parte di Lombardia, Toscana, Abruzzo e Molise. In queste sei regioni, dalla tarda mattinata di oggi fino a domani, ci saranno precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale di rilevante intensità, forti raffiche di vento, locali grandinate e frequente attività elettrica.
2: Gli esteri, il quotidiano libanese Al-Akhbar, affiliato a Hezbollah, riporta che gli Stati Uniti dovrebbero rilasciare oggi una dichiarazione che riassuma i due cicli di negoziati finora tenuti tra Israele e Libano e che annunci una proroga del cessate il fuoco, insieme ad una dichiarazione di intenti sulla prosecuzione dei colloqui. Riparte intanto la flottiglia, 50 barche sono in rotta verso Gaza.
1: L'economia. Nel mese di aprile 2026 l'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività lordo dei tabacchi registra una variazione del più 1,1% su base mensile e del più 2,7% su base annua. Lo indica l'Istat, spiegando che la salita dell'inflazione è sostenuta essenzialmente dalle tensioni che si registrano sui prezzi degli energetici e degli alimentari non lavorati. Intanto la Banca d'Italia rende noto che a marzo il debito delle amministrazioni pubbliche è aumentato di 19,5 miliardi rispetto al mese precedente, risultando pari a 3.158,8 miliardi.
2: Ed è tutto, a più tardi.

0: Servono dei ricambi per la tua auto o moto? Non cercare altrove. Vieni da Tutt'Auto.
1: Tutt'Auto è il negozio di ricambi che soddisfa ogni tua esigenza. Ha due accelerate da Aosta.
0: Ricambi per auto e moto, accessori come ganci traino e portabici, offerte speciali nell'angolo outlet.
1: Siamo Tutt'Auto, il tuo punto di riferimento per i ricambi auto e moto. A Sar, frazione Condemin 32. Tutt'Auto, i tuoi consulenti per accessori e ricambi auto e moto. Seguici su Instagram e Facebook.
2: Tutto è pronto. Traiettoria perfetta, condizioni ideali.
3: Confermi che è stabile.
2: Stabilissima e soprattutto irresistibile.
3: Quindi questa volta resta qui?
2: Assolutamente sì, a questi prezzi non parte proprio. Da Cidac, sotto costo fuori orbita. Nutella Ferrero 750 grammi a 4,99€. Maxi Bon Classica a 2,49€. Solo fino a esaurimento scorte.
3: Questa è una missione da gustare assolutamente.

0: La UGL Salute chiede il riconoscimento del lavoro usurante per tutte le professioni sanitarie. Secondo il sindacato, il Servizio Sanitario Nazionale non può reggersi sul sacrificio invisibile di operatori esposti a turni massacranti e responsabilità elevate. Chiesto al governo un impegno formale per tutele previdenziali adeguate e contributi maggiorati.
1: Oggi venerdì 15 maggio Open Day all'Università della Valle d'Aosta, dalle 14 alle 17.30. Per la prima volta saranno presenti anche le professioni sanitarie dell'USL, con postazioni informative dedicate insieme al corso di laurea in infermieristica. Un pomeriggio per conoscere corsi, opportunità e il futuro formativo in Valle d'Aosta.
0: In Valle d'Aosta quasi 4.100 auto usate vendute nel 2025 presentavano almeno un rischio, secondo i dati Carfax. Il 49% dei veicoli potrebbe avere incidenti, danni o incongruenze nel chilometraggio. Con un circolante regionale che mostra criticità diffuse, il controllo targa diventa ormai indispensabile per chi acquista.
2: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in TV.

0: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
1: Super Trailers, il cinema alla radio.
2: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
3: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
4: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
2: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
3: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
3: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
1: Super Trailers.
6: Pronti? Azione!
7: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
8: Qual è il piano?
9: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
10: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
11: Non conosco avventurieri migliori.
10: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
1: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.

0: le 13 e 2 minuti.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Alle Maldive le operazioni di recupero sono ufficialmente iniziate sul luogo dell'incidente in cui hanno perso la vita 5 subitaliani. Secondo i media locali, il corpo di Monica Montefalcone è stato recuperato dai subacquei alle 18:13 ora locale dall'interno della grotta sottomarina. Il recupero degli altri è considerato un'operazione ad alto rischio anche per le condizioni meteo avverse. L'ambasciatore italiano a Colombo, competente per le Maldive, è arrivato a Malé per incontrare i responsabili della Guardia Costiera presenti nella capitale. La Procura di Roma ha avviato un'indagine.
2: È morto per i pugni e la conseguente caduta a terra. Giacomo Bongiorni è ucciso davanti al figlio di 11 anni e alla compagna lo scorso 11 aprile a Massa. A rilevarlo sono i risultati dell'autopsia. È il tragico epilogo di uno scontro con 5 giovani, tra cui un 17enne e 2 ragazzi di 19 e 23 anni, poi arrestati per omicidio.
3: Sono tutti negativi e senza sintomi, ma continua l'isolamento per i 4 casi sospetti di antivirus presenti in Italia. Mentre alcune regioni mettono a punto piani di risposta, iniziano ad essere distribuiti i test negli ospedali di riferimento. Lockdown finito invece a bordo della nave da crociera Ambition, dove l'allarme era scattato dopo la morte di un anziano passeggero. In Europa il caso più grave si trova in Francia, mentre negli Stati Uniti i 16 passeggeri della Hondius esposti al virus sono tutti sotto controllo.
2: Si è conclusa la missione diplomatica tra il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il leader cinese Xi Jinping. Entrambe le parti, secondo quanto riferito dal governo di Pechino, hanno concordato di mantenere aperti i canali di comunicazione e coordinamento su questioni internazionali e regionali.
3: Torna l'incubo Ebola nella Repubblica Democratica del Congo. Secondo i dati diffusi dall'Agenzia Sanitaria Africana, sarebbero almeno 246 casi sospetti individuati finora, mentre al momento le vittime accertate sono 65. Le prossime ore saranno decisive per comprendere l'estensione reale del focolaio e valutare l'efficacia delle misure di contenimento avviate dalle autorità locali e dagli organismi internazionali.
2: Il tennis in chiusura, il maltempo potrebbe condizionare il programma odierno degli internazionali di Roma. Il comune della capitale ha diramato un'allerta meteo dal pomeriggio fino alle successive 24-36 ore. Il match tra Ruud e Dardari, previsto per le 15:30, dovrebbe iniziare regolarmente. Discorso diverso invece per Jannik Sinner, che dovrebbe affrontare Daniil Medvedev a partire dalle 19. In serata è infatti previsto un temporale dalla lunga durata, destinato a durare ben oltre la mezzanotte. Per la MotoGP invece, Alex Marquez è il più veloce nelle prove libere 1 a Barcellona. Il pilota del team Gresini chiude davanti a Martine di Gian Antonio. Le prequalifiche alle 15.
3: Ed è tutto, a più tardi.

0: Tutto è pronto. Traiettoria perfetta, condizioni ideali.
1: Confermi che è stabile.
0: Stabilissima e soprattutto irresistibile.
1: Quindi questa volta resta qui?
0: Assolutamente sì, a questi prezzi non parte proprio. Da Cidac, sotto costo fuori orbita. Nutella Ferrero 750 grammi a 4,99 euro. Maxi Bon Classica a 2,49 euro. Solo fino a esaurimento scorte.
1: Questa è una missione da gustare assolutamente.

delle guai, dovevi starmi lontano. Ma mai risposto che tu non scappi mai. Ci siamo lasciati ripresi come i trapezisti del Cirque du Soleil, ma non ci siamo mai resi.

0: succede sempre così. Ho un importante call online e internet fa i capricci.
1: Succede sempre così. Ti lamenti ogni volta e non fai mai qualcosa.
0: Ora passo a Down Wi-Fi. A meno di 30 euro mi danno la 100 mega. A casa mia, poi, dove non arriva praticamente niente.
1: Te l'avevo detto. Si può dire?
0: Sì, me l'avevi detto. Ma sai che rimando sempre tutto.
1: Basta rimandare. Passa a Down Wi-Fi oggi stesso. Tutte le info su downwifi.it o sui nostri canali social. Down Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
2: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in vinile.

0: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.
1: Bentrovati e bentrovate a Vivere Bene da Nadia Sessa. L'insonnia è un disturbo del sonno caratterizzato dalla difficoltà persistente ad addormentarsi, ma anche a mantenere il sonno oppure da risvegli precoci. In sintesi, un sonno non ristoratore con conseguenze diurne come stanchezza, irritabilità e deficit di concentrazione. L'ansia, lo stress e le tensioni quotidiane costituiscono i principali alleati dell'insonnia. Oltre alla componente psicologica, anche altri fattori gravano pesantemente sulla qualità del sonno. Tra questi ricordiamo l'abuso di sostanze eccitanti, l'alcolismo, l'ansia, il dolore, malattie del sistema nervoso, ma anche rumori esterni, sindrome delle gambe senza riposo, sindrome premestruale, sospensione di farmaci ipnotici e tossicodipendenza. Quando non siamo di fronte a casi patologici, un primo passo per arginare questo disturbo consiste nell'individuare la causa responsabile dell'insonnia e cercare di eliminare le fonti di stress, magari praticando yoga o corsi di rilassamento. Anche seguire uno stile di vita corretto aiuta, come andare a dormire più o meno sempre alla stessa ora. Cerchiamo poi di alzarci presto al mattino e di andare a dormire entro la mezzanotte, evitando riposini pomeridiani. Bere un bicchiere di latte caldo prima del riposo notturno può favorire il sonno. Il latte contiene infatti un amminoacido essenziale in grado di esercitare una modesta azione sedativa naturale. Evitiamo invece di mangiare pesante o di concederci uno spuntino prima di andare a letto. Anche l'allestimento della camera dove dormiamo può avere un suo effetto benefico. È stato dimostrato che tingere le pareti di verde e profumare l'ambiente con essenza alla lavanda favorisce il sonno. Un'idea potrebbe essere anche quella di isolare acusticamente la stanza da letto. I rumori forti possono ostacolare l'addormentamento e indurre l'insonnia. In alternativa, possiamo ricorrere a dei tappi per le orecchie. Utilizziamo un materasso consono alle nostre esigenze e indossiamo un pigiama o una camicia da notte comodi e preferibilmente di fibre naturali come le lenzuola. Regoliamo la temperatura della stanza evitando un eccesso di caldo o di freddo. Infine, concentriamoci su qualcosa di piacevole, cercando di allontanare le preoccupazioni della giornata. Anche l'attività sessuale può contribuire a scacciare l'insonnia, così come alcune tecniche di respirazione oppure fare un bagno caldo. I miei consigli terminano qui e io voglio salutarvi con le parole di Emanuela Breda. Quando la mente si addormenta, si risveglia la nostra vera essenza, intima e senza filtri.
0: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.

0: Servono dei ricambi per la tua auto o moto? Non cercare altrove. Vieni da Tuttauto.
1: Tuttauto è il negozio di ricambi che soddisfa ogni tua esigenza a due accelerate da Aosta.
0: Ricambi per auto e moto, accessori come ganci traino e portabici, offerte speciali nell'angolo outlet.
1: Siamo Tuttauto, il tuo punto di riferimento per i ricambi auto e moto. A Sar, frazione Condemin 32. Tuttauto, i tuoi consulenti per accessori e ricambi auto e moto. Seguici su Instagram e Facebook.
2: Bentrovati, un saluto dalla redazione sportiva. In apertura la MotoGP con il Gran Premio di Catalunya. Alex Marquez è il più veloce nelle prove libere 1 a Barcellona. Il pilota del team Gresini chiude davanti a Martin e a Di Giannantonio. Lo spagnolo dell'Aprilia cade in curva 12 e sbatte contro la propria moto. Martin ha solo un po' di dolore al braccio sinistro. Sembra che abbia urtato contro la moto nella parte finale della caduta, ma sta bene così, ha spiegato Paolo Bonora, race manager di Aprilia. Il tennis, Luciano Darderi in campo per la storia. L'argentino numero 20 del ranking sfida Casper Ruud per un posto in finale agli internazionali d'Italia. Darderi è reduce dalla sfida in notturna con Jodar e dal trionfo agli ottavi con Zverev, in cui ha salvato anche 4 match point. Tra Darderi e Ruud non ci sono precedenti, il match del centrale è fissato per le 15:30. E alle 19 tocca invece a Jannik Sinner, dalla finale di Indian Wells alla semifinale di Roma. Due mesi dopo Sinner ritrova Daniil Medvedev sul suo cammino per la prima volta sulla terra rossa. In palio c'è un posto in finale agli internazionali, traguardo già raggiunto lo scorso anno dal numero 1 al mondo. Appuntamento alle 19 sul centrale del Foro Italico, pesa l'incognita maltempo. E siamo a calcio, alla fine si è tornati indietro o quasi. La corsa Champions della Serie A andrà regolarmente in onda in contemporanea domenica alle 12. La Lega e la Prefettura, che inizialmente aveva spostato il derby di Roma alle 20:45 di lunedì per questioni di ordine pubblico legate alla concomitanza con le finali degli internazionali di tennis, hanno trovato su specifico suggerimento del TAR un accordo, evitandosi così ulteriori code. Il tutto al termine di una giornata convulsa e di giorni in generale ancora più complicati. Roma, Lazio, Como, Parma, Genoa, Milan, Juventus, Fiorentina e Pisa, Napoli si giocheranno quindi nella data inizialmente prevista e a 5 ore circa dalla finale degli internazionali, che resterà alle 17, a cui assisterà anche il presidente della Repubblica Mattarella, con la evidente speranza che tutto fili liscio all'Olimpico e non vi siano disordini tra i tifosi giallorossi e laziali. In chiusura il ciclismo, primo momento fondamentale del Giro d'Italia 2026, con la frazione numero 7 si parte da Formia e si arriva sulla cima del Blockhaus del massiccio della Maiella in Abruzzo. Pronto il primo duello tra i big. L'attesa è ovviamente tutta per Jonas Vingegaard. L'Italia si affida alla sua stella, Giulio Pellizzari, per provare a tenere le staffilate del fuoriclasse danese. Per la vittoria di tappa in chiave azzurra, occhio anche a Giulio Ciccone, che davanti al pubblico di casa proverà ad alzare le braccia al cielo. E con questo è tutto. Un saluto dalla redazione sportiva.

0: smartphone e CarPlay, potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: La Procura di Roma avvia un'indagine in relazione alla morte dei 5 italiani avvenuta ieri alle Maldive. I 5 sono deceduti nel corso di un'immersione a circa 50 metri di profondità in una grotta al largo dell'atollo di Vavu. Tra le possibili cause dell'incidente forse la tossicità da ossigeno. Alle Maldive sono consentite le immersioni fino a un massimo di 30 metri di profondità. Intanto vanno avanti le operazioni di recupero dei sub. Il corpo di Monica Montefalcone è stato recuperato dai subacquei dall'interno della grotta sottomarina. Il recupero degli altri è considerata un'operazione ad alto rischio anche per via delle condizioni meteo avverse. E intanto l'ambasciatore d'Italia Colombo, competente per le Maldive, è arrivato a Malé per incontrare i responsabili della Guardia Costiera.
1: Si è conclusa la visita di Donald Trump a Pechino. Il presidente ha detto di aver concluso fantastici accordi commerciali con Xi Jinping, senza però fornire dettagli sulle intese. Poi è tornato ad alzare i toni contro l'Iran. Teheran deve stringere un accordo o verrà annientata, ha detto, ribadendo che gli USA non permetteranno alla Repubblica Islamica di dotarsi dell'arma nucleare.
2: Intanto sul fronte economico, la guerra in Medio Oriente grava sull'attività economica. I dati segnalano un indebolimento della crescita dallo scoppio della guerra, con la fiducia di consumatori e imprese riguardo al futuro che si è incrinata. Lo sottolinea la Banca Centrale Europea nel bollettino economico, dopo una crescita dell'area euro che nel primo trimestre è rallentata allo 0,1%. Malgrado una buona capacità di tenuta, con la disoccupazione ai minimi storici, le prospettive vedono rischi al ribasso, così si legge nel documento, e dipenderanno dalla durata del conflitto in Medio Oriente.
1: Intanto nel mese di aprile l'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività lordo dei tabacchi registra una variazione del più 1,1% su base mensile e del più 2,7% su base annua. Lo indica l'Istat, spiegando che la salita dell'inflazione è sostenuta essenzialmente dalle tensioni che si registrano sui prezzi degli energetici e degli alimentari non lavorati. Intanto la Banca d'Italia rende noto che a marzo il debito delle amministrazioni pubbliche è aumentato di 19,5 miliardi rispetto al mese precedente, risultando pari a 3.158,8 miliardi.
2: La guerra in Ucraina è salito a 24 morti, tra cui 3 bambini, il bilancio delle vittime dei raid russi che per diverse ore hanno colpito Kiev. Altre 57 persone sono rimaste ferite. La presidente della Commissione Europea von der Leyen ha accusato la Russia di deridere apertamente gli sforzi diplomatici dopo il raid che ha colpito Kiev, denunciando un'altra notte di morte e distruzione. Intanto Russia e Ucraina hanno effettuato uno scambio di prigionieri con la liberazione di 205 persone per parte.
1: La MotoGP con il Gran Premio di Catalunya, Alex Marquez è il più veloce delle prove libere, 1 a Barcellona. Il pilota del team Gresini chiude davanti a Martin e di Gianantonio. Lo spagnolo dell'Aprilia cade in curva 12 e sbatte contro la propria moto. Martin ha solo un po' di dolore al braccio sinistro, ma sta bene, ha spiegato Paolo Bonora, race manager di Aprilia. Le prequalifiche alle 15.
2: E con questo è tutto, a più tardi.

0: succede sempre così. Ho un importante call online e internet fa i capricci.
1: Succede sempre così. Ti lamenti ogni volta e non fai mai qualcosa.
0: Ora passo a Down Wi-Fi. A meno di 30 euro mi danno la 100 mega. A casa mia, poi, dove non arriva praticamente niente.
1: Te l'avevo detto. Si può dire?
0: Sì, me l'avevi detto. Ma sai che rimando sempre tutto.
1: Basta rimandare. Passa a Down Wi-Fi oggi stesso. Tutte le info su danwifi.it o sui nostri canali social. Down Wi-Fi, l'internet dei valdostani.

0: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy and Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy and Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy and Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
1: Sono 31 le candidature per la capitale italiana del Libro 2027, per un totale di 92 comuni coinvolti. Entro giugno saranno selezionati fino a 10 finalisti, che presenteranno pubblicamente i propri progetti. La città vincitrice, designata entro luglio, riceverà fino a 500.000 euro per le attività di promozione della lettura.
2: Allarme Istat sul potere d'acquisto: dal 2021 le retribuzioni segnano 7,8%. Mentre i prezzi sono saliti del 24%. Famiglie in forte difficoltà, tra rincari energetici e consumi alimentari in calo. Federconsumatori chiede interventi urgenti, proroga del taglio delle accise, IVA rimodulata e misure contro la povertà energetica e le speculazioni.
1: Antonello Venditti torna a emozionare il pubblico. Il 19 giugno esce Daje, il nuovo album live con i suoi grandi successi. Il 7 luglio partirà dal Forte di Barde il tour Daje, Live Summer 2026, che lo porterà nelle location più suggestive d'Italia. Un'estate all'insegna della sua musica senza tempo.
3: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in video.

0: Francesca, dove sei?
1: Sto entrando alla CIDAC. Ti serve qualcosa per stasera?
0: Beh, dai un'occhiata. Se ci fossero delle buone offerte.
1: Altro che offerte. Qui c'è il sottocosto. C'è l'olio extravergine di oliva Monini da un litro a 4,49 euro. E la pasta Ummo da mezzo chilo a soli 75 centesimi. Ma solo fino a esaurimento scorte.
0: Ah, non dire altro. Arrivo di corsa a fare scorta e stasera cucino io. CIDAC.
2: Venerdì a tutti i nostri ascoltatori, queste pillole di Io sono Manuel
3: e io sono Chiara.
2: Hai e organizzare un weekend.
3: Due giorni libri.

0: Con due giorni liberi, tante possibilità teoriche, ma nessuna abbastanza chiara da trasformarsi in un piano concreto.
1: E così inizia a cercare idee. Apri qualche app, guardi un paio di posti, magari salvi qualcosa, ma senza arrivare davvero a una decisione.
0: E nel frattempo il tempo passa, la giornata scorre e finisci a fare le stesse cose di sempre. O peggio, non fare nulla in particolare.
1: Ed è proprio qui che l'intelligenza artificiale può aiutare in modo pratico, perché ti permette di trasformare un'idea vaga in qualcosa di più definito in pochi minuti.
0: Con strumenti come Gemini o Google Maps puoi partire da elementi molto semplici come zona, tempo a disposizione, budget e ottenere proposte già filtrate e sensate.
1: La differenza è che non parti più da zero, ma da una selezione che ha già una logica e che puoi adattare facilmente alle tue esigenze.
0: E spesso emergono anche attività o posti che non avresti mai considerato, proprio perché non rientrano nelle tue abitudini.
1: Questo è uno dei punti più interessanti, perché rompe la routine senza richiedere ore di ricerca.
0: Ma poi c'è anche la parte organizzativa, quella che più spesso blocca l'idea iniziale.
1: Perché pensare a orari, spostamenti e prenotazioni può diventare più complicato dell'attività stessa.
0: Con app come Google Maps o Roam2Rio puoi mettere insieme questi elementi in modo veloce, capire quanto ci metti, quali sono le alternative e come incastrare tutto senza stress.
1: E questo rende il piano molto più concreto, perché smette di essere un'idea e diventa qualcosa di realizzabile.
0: Un altro fattore decisivo è il meteo, che spesso cambia all'ultimo momento e manda all'aria programmi già decisi.
1: Avere strumenti come Meteo e Radar ti permette di anticipare questi cambiamenti e, se serve, adattare il piano senza dover ricominciare da capo.
0: Così eviti quella sensazione di improvvisazione totale che rovina un po' tutta l'esperienza.
1: E arrivi al weekend con una struttura flessibile e non rigida, ma abbastanza solida da funzionare.
0: E poi c'è la scena più reale di tutte, quella alla domenica sera, quando ripensi a com'è andato il fine settimana.
1: E ti viene in mente che avresti potuto fare qualcosa in più, non perché mancasse il tempo, ma perché è mancata un'idea chiara all'inizio.
0: Ed è proprio lì che capisci quanto fa la differenza avere una direzione fin da subito.
1: Alla fine, il punto non è riempire ogni momento, ma evitare che il weekend scivoli via senza essere davvero vissuto.
0: Ma sì, con gli strumenti giusti passi meno.

0: sembro un maschio scozzese.
1: Non può salvarti un bracciale Cartier. Non vai più lontano, seguiti una coupé. Mangia finché c'è, però ricordati che un giorno morirà pure il re.

0: Sono le 15 e un minuto.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: In apertura alle notizie dall'estero, si è conclusa la visita di Donald Trump a Pechino. Il presidente americano ha detto di aver concluso fantastici accordi commerciali con Xi Jinping, senza però fornire dettagli sulle intese. Poi è tornato ad alzare i toni contro l'Iran. Teheran deve stringere un accordo o verrà annientata, ha detto, ribadendo che gli Stati Uniti non permetteranno alla Repubblica Islamica di dotarsi dell'arma nucleare.
2: Intanto la guerra in Medio Oriente grava sull'attività economica e i dati segnalano un indebolimento della crescita dallo scoppio della guerra, con la fiducia di consumatori e imprese riguardo al futuro che si è incrinata. Lo sottolinea la BCE nel bollettino economico, dopo una crescita dell'area euro che nel primo trimestre 2026 è rallentata allo 0,1%. Malgrado una buona capacità di tenuta, con la disoccupazione ai minimi storici, le prospettive vedono rischi al ribasso, si legge nel documento. Dipenderanno dalla durata del conflitto in Medio Oriente.
3: La guerra in Ucraina è salito a 24 morti, tra cui 3 bambini. Il bilancio delle vittime dei raid russi che per diverse ore hanno colpito Kiev. Altre 57 persone sono rimaste ferite. La presidente della Commissione europea von der Leyen ha accusato la Russia di deridere apertamente gli sforzi diplomatici dopo il raid che ha colpito Kiev, denunciando un'altra notte di morte e distruzione. Intanto Russia e Ucraina hanno effettuato uno scambio di prigionieri con la liberazione di 205 persone per parte.
2: La procura di Roma avvia un'indagine sulla morte dei 5 italiani avvenuta ieri alle Maldive. Tra le possibili cause dell'incidente forse la tossicità da ossigeno. Intanto vanno avanti le operazioni di recupero dei sub. Il corpo di Monica Montefalcone è stato recuperato dai subacquei dall'interno della grotta a largo dell'atollo di Vavu. Il recupero degli altri è considerata un'operazione ad alto rischio anche per le condizioni meteo avverse. Intanto l'ambasciatore d'Italia Colombo, competente per le Maldive, è arrivato a Malé per incontrare i responsabili della guardia costiera.
3: Maltempo, primavera ancora in bilico, oggi allerta gialla in 6 regioni, rischio meteo idrogeologico su Lazio, Umbria, parte di Lombardia, Toscana, Abruzzo e Molise. Temporali e vento forte, miglioramento atteso non prima di domenica. Neve sulle Alpi oltre 1500 metri, permane il crollo delle temperature.
2: Luciano Darderi in campo per la storia, l'italiano numero 20 del ranking sfida Casper Ruud per un posto in finale agli internazionali. Tra i due non ci sono precedenti, il match del centrale è fissato per le 15:30, alle 19 invece tocca Jannik Sinner che 2 mesi dopo la finale di Indian Wells ritrova Daniil Medvedev sul suo cammino per la prima volta sulla terra rossa. In palio c'è un posto in finale, traguardo già raggiunto lo scorso anno dal numero 1 al mondo. Appuntamento alle ore 19 sul centrale del Foro Italico. Sul match però pesa l'incognita maltempo a Roma.
3: E con questo è tutto, a più tardi.

Buon pomeriggio, good afternoon mondo di Top Italia Radio. È venerdì 15 maggio 2026, 15:08 minuti, anche se potrei dire è venerdì 15 novembre 2026, perché qui il clima a Milano è davvero altalenante. Soprattutto stamattina c'è stato un diluvio universale, mi ha visto protagonista

la mia disavventura, quindi 349 7225 831. Oggi spazio alle vostre disavventure recenti di oggi o anche passate. Radio Video Network è l'applicazione che dovete correre a scaricare all'interno del vostro smartphone, e @ Top Italia Radio, account di Instagram e Facebook.

raggiungere più facilmente una destinazione, invece ho fatto il giro più lungo anche perché avevo sbagliato a impostare Google Maps. Del resto erano anche le 10 di mattina di questo venerdì, sveglia alle 6:30, quindi potete capire un po' le condizioni di una ragazza del venerdì 15 maggio. E poi, diciamo la verità, con il fattore pioggia, quel fattore che ti limita la visibilità, fattori tantissimi camion sulla strada. 349-7225-831, le vostre disavventure di oggi, recenti, passate. Yes, Hot Bobby, Good Boys, Won't Be Possible.

Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.

direttamente dal 2017, la voce è quella di Sandro Cavazza insieme a Vissi con Without You. 15:19, stai ascoltando Break On, venerdì 15 maggio 2026. A proposito di disavventure quotidiane, riguardo soprattutto il mondo dei trasporti, qui a Milano oggi è stato in

qualsiasi cosa, ma adesso parliamo di mezzi di trasporti, in particolare del treno più lungo al mondo, dove si trova in Australia. È stato realizzato nel 2001 per trasportare decine di migliaia di tonnellate di minerale ferroso. E pensate, questo treno ha anche un nome: BHP Aero Ore Train. Pronti su via andare e via.

0: più di così.
1: Non ci conosciamo più di così. Ci piace questa canzone, invece io conosco molto bene il treno più lungo del mondo. Si trova in Australia, è lungo 7.4 km e pensate, vanta di 682 vagoni ed ha un peso complessivo di quasi 100.000 tonnellate. Vabbè, per quanto riguarda la misura del peso era scontata. Il treno ha un nome, BHP Iron Ore Train, quindi sarà dotato anche di un codice fiscale. È stato progettato da una multinazionale australiana attiva nel settore minerario, quindi trasporta merci, non trasporta passeggeri, per portare il materiale ferroso dalle miniere di Newman, quindi situate nell'outback, fino a Port Hedland Fulcro nell'Australia occidentale. Il treno, c'è una piccola curiosità che vi voglio dare, non è guidato solo da una singola persona, ma ce ne sono quasi ogni 100 vagoni, quindi ci piace.

Non fai con Colde, prima o poi entro il 2030, diamoci questa data, realizzeranno il treno più lungo del mondo, lungo 7,4 km, per trasportare non le merci ma vere e proprie persone.

Selena Gomez insieme a Kygo con It Ate Me. 17:15:38 minuti. Adesso mi invento anche i numeri. Venerdì 15 maggio 2026. Stavo pensando al 17, ma in realtà devo dire il 16 maggio, ovvero domani, perché c'è la luna nuova nel segno del Toro. Arriva due settimane dopo la luna piena di fiori, la più intensa dell'anno, pensate, e a due settimane dalla luna piena blu, il 31 maggio. Una luna non comune, molto carica di energia positiva. Quindi devo dire la verità, questa luna ci cambierà un po' la giornata, perché arriverà congiunta a Mercurio in Toro e a Urano in Gemelli, e invita a rivedere in modo drastico i concetti di sicurezza e stabilità, e ci offre l'opportunità di cambiamento profondo e il tornare ai nostri autentici valori. Quindi se volete cambiare qualcosa, domani è la giornata perfetta. Volete tagliare un po' dei rami secchi e volete cacciare via quei ricordi là, se ne restano là, domani è il giorno perfetto, è top!

Tiene valsa la pena, ci cantano così Holly insieme a Julie con Quei ricordi là, e da domani quei ricordi devono rimanere là, perché ci sarà la luna nuova, entra nel segno del toro, una luna importante perché arriva 2 settimane dopo la luna piena dei fiori e a 2 settimane di distanza anche dalla luna piena blu prevista il prossimo 31 maggio.

avviso. C'è una certezza, c'è una stabilità, visto che è una luna che porta questi concetti di sicurezza, stabilità, tagliare i ponti con il passato e ridar vita, dar sfogo ai valori più autentici. Quindi carta e penna alle 22.03 il satellite si troverà tra la Terra e il Sole. Io non vedo l'ora, non sarà visibile, quindi ve lo dico già, però e c'è.

0: Servono dei ricambi per la tua auto o moto? Non cercare altrove. Vieni da Tutt'Auto.
1: Tutt'Auto è il negozio di ricambi che soddisfa ogni tua esigenza a due accelerate da Aosta.
0: Ricambi per auto e moto, accessori come ganci traino e portabici, offerte speciali nell'angolo outlet.
1: Siamo Tutt'Auto, il tuo punto di riferimento per i ricambi auto e moto a Sar, frazione Condemin 32. Tutt'Auto, i tuoi consulenti per accessori e ricambi auto e moto. Seguici su Instagram e Facebook.
2: Francesca, dove sei?
3: Sto entrando alla CIDAC. Ti serve qualcosa per stasera?
2: Beh, dai un'occhiata. Se ci fossero delle buone offerte.
3: Altro che offerte. Qui c'è il sottocosto. C'è l'olio extravergine di oliva Monini da un litro a 4,49 euro. E la pasta Ummo da mezzo chilo a soli 75 centesimi. Ma solo fino a esaurimento scorte.
2: Non dire altro. Arrivo di corsa a fare scorta e stasera cucino io.

4 km. Domani avete segnato sul calendario alle ore 22.03 in arrivo la luna nuova nel segno del Toro, porterà con noi un senso di stabilità, sicurezza, concretezza maggiore rispetto al solito. Quindi vi invito, se volete cambiare qualcosa lo potete fare, dovete attivarvi domani alle ore 22.03. E poi il 30

0: smartphone e CarPlay, potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: In primo piano ancora la tragedia delle Maldive. Le condizioni meteo rendono difficile il recupero dei corpi dei sub italiani morti ieri durante un'immersione in una grotta a 60 metri di profondità. Finora l'unico corpo ritrovato è quello della professoressa Monica Montefalcone, morta insieme alla figlia Giorgia Somacal, ai ricercatori Muriel Oddinino e Federico Gualtieri e a Gianluca Benedetti. Intanto, sulla nave Duke of York, al centro di verifiche sui requisiti per effettuare questo tipo di escursioni non turistiche, si trovano ancora 20 italiani che attendono il miglioramento delle condizioni meteo per rientrare a Malé dall'atollo di Vavu, luogo della tragedia.
1: Ha confessato l'omicidio dicendosi profondamente dispiaciuto, il 15enne accusato di aver accoltellato e ucciso il 35enne maliano Bakary Sakho. A quanto si è appreso durante le dichiarazioni spontanee davanti alla jeep del tribunale dei minorenni di Taranto nell'udienza di convalida del fermo, il ragazzo ha sostenuto di aver agito per paura che i suoi amici potessero subire un'aggressione. Anche gli altri tre minori fermati hanno reso dichiarazioni spontanee nelle quali avrebbero dichiarato di non essersi accorti che il 15enne aveva coltellato Bakary e di non aver notato che perdeva sangue.
2: Il deputato di Italia Viva Roberto Giachetti, dopo 12 giorni di sciopero della fame, si è incatenato in aula alla Camera contro il sequestro della commissione vigilanza Rai da parte della maggioranza. Ho deciso di non abbandonare questo luogo finché non ci sarà un pubblico impegno da parte della maggioranza di garantire il numero legale nella prossima convocazione della commissione Rai, ha detto Giachetti.
1: Si è conclusa la visita di Donald Trump a Pechino. Il presidente ha detto di aver concluso fantastici accordi commerciali con Xi Jinping, senza però fornire dettagli sulle intese. Poi è tornato ad alzare i toni contro l'Iran. Teheran deve stringere un accordo o verrà annientata, ha detto, ribadendo che gli USA non permetteranno alla Repubblica Islamica di dotarsi dell'arma nucleare.
2: Intanto la guerra in Medio Oriente grava sull'attività economica e i dati segnalano un indebolimento della crescita dallo scoppio della guerra, con la fiducia di consumatori e imprese riguardo al futuro che si è incrinata. Lo sottolinea la BCE nel bollettino economico dopo una crescita dell'area euro che nel primo trimestre 2026 è rallentata allo 0,1%. Malgrado una buona capacità di tenuta con la disoccupazione ai minimi storici, le prospettive vedono rischi al ribasso che dipenderanno anche dalla durata del conflitto in Medio Oriente, si legge nel documento.
1: Il calcio, la prefettura di Roma ha recepito la proposta della Lega Serie A sulla data e l'orario del derby. Roma e Lazio scenderanno in campo domenica 17 maggio alle 12 e l'arbitro sarà Fabio Maresca. In contemporanea alle altre quattro partite che riguardano la zona Champions, Como Parma affidata a Zufferli, Juve Fiorentina a Massa, Genoa Milan a Sozza, Furno il fischietto di Pisa Napoli. Alle 18 Atalanta Bologna è affidata a Perenzoni.
2: Ed è tutto, a più tardi.

venerdì 15 marzo 2026, come ho detto in anteprima, in apertura della prima ora, più che maggio sembra novembre, però va bene, cioè, cogliamo anche il lato positivo in un tempo un po' così così, come dico sempre, prima o poi arriverà la primavera, ce ne sono tanti dei detti, aforismi sul tempo, non ci sono più le mezze stagioni, non può piovere per sempre, spazio ad altre riflessioni sul tempo, 349 7225831, potete sbizzarrirvi e inviarmi un po' dei detti e aforismi che fanno riferimento alla meteorologia, quindi visto che abbiamo parlato nella prima ora di astronomia, adesso parliamo di meteorologia, mi sembra giusto, ieri poi abbiamo anche parlato di cartomanzia, ormai tocchiamo diversi temi qui a Break On, si parte super carichi, balliamo sulle note di Male da Vendere, lui è Lazza.

La voce è quella di Lazza con Male da vendere. Oggi è uscito anche il singolo, la cover, quindi la canzone rivisitata di Perdono con Tiziano Ferro, quindi è nata anche questa nuova collaborazione. Devo dire che nell'ultimo periodo Tiziano Ferro sta facendo delle forti collaborazioni.

come San Giovanni. Abbiamo parlato proprio questa settimana di quei cantanti che all'improvviso spengono l'interruttore e poi puff, per magia ritornano e lo fanno con

0: popcorn. Di fine, ci fermiamo un attimino,
1: Succede sempre così. Ho un importante call online e internet fa i capricci.
2: Succede sempre così. Ti lamenti ogni volta e non fai mai qualcosa.
1: Ora passo a Down Wi-Fi. A meno di 30 euro mi danno la 100 mega. A casa mia, poi, dove non arriva praticamente niente.
2: Te l'avevo detto. Si può dire?
1: Sì, me l'avevi detto. Ma sai che rimando sempre tutto.
2: Basta rimandare. Passa a Down Wi-Fi oggi stesso. Tutte le info su danwifi.it o sui nostri canali social. Down Wi-Fi, l'internet dei valdostani.

voce quella di Jaya insieme a The Chainsmokers con Don't Let Me Down. Mi raccomando, non mi deludete. 16-18 minuti, stai ascoltando Break On in questo venerdì 15 maggio 2026. È giunto il momento di viaggiare. Lo abbiamo fatto anche nella prima ora. Abbiamo cercato di prendere un treno, anche se non era per rivolto all'essere umano, ma alle merci. Abbiamo parlato del treno più lungo del mondo, perché si fosse perso questa notizia, si trova in Australia.

mezzo di locomozione. Peccato che però in questa classifica ogni anno Time Out riporta le best cities of the world, le migliori città del mondo. Non ci troviamo

Mela. Noi dobbiamo scendere un pochino, nono posto è Firenze, scelta per le sue opere rinascimentali e le tante esposizioni di arte moderna, con la grande retrospettiva di Palazzo Strozzi con 70 opere del celebre artista Marc

La voce è quella di Lady Gaga, This Is, 16:23 minuti, grande protagonista anche di questo 2026. Se siete andati a vedere al cinema il secondo capitolo del Diavolo Veste Prada, sicuramente l'avrete vista. Non stiamo parlando di cinema, sembra strano perché è un po' la tematica, il

guardando i vari musical, musei e gallerie. Secondo posto invece c'è Parigi con la Ville Lumière, ogni forma di arte, di cultura, fotografia, pittura e poi ricordiamo l'alta moda. E al terzo posto invece c'è la Grande Mela, musei, gallerie d'arte e teatri all'avanguardia, c'è il teatro Broadway. When the sun

0: Francesca, dove sei?
1: Sto entrando alla CIDAC. Ti serve qualcosa per stasera?
0: Beh, dai un'occhiata. Se ci fossero delle buone offerte.
1: Altro che offerte. Qui c'è il sottocosto. C'è l'olio extravergine di oliva Monini da un litro a 4,49 euro. E la pasta Ummo da mezzo chilo a soli 75 centesimi. Ma solo fino a esaurimento scorte.
0: Non dire altro. Arrivo di corsa a fare scorta e stasera cucino io. CIDAC.
2: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in vinile.

Giving Up. Siamo tornati indietro all'anno d'oro per Instagram, indovinate un po' qual è? Il 2016. Invece qui sono le 16:37 minuti di un normale venerdì 15 maggio 2026, non tanto normale dal punto di vista del tempo. Stiamo insieme fino alle 18 in mia compagnia, io sono Chiara e ci piace festeggiare la musica, gli anniversari musicali. Ci tengo a questo argomento, quindi spegniamo 25 candeline, un quarto di secolo, per l'album Song in a Mirror di in a Minor, scusate, di Alicia Keys, un progetto discografico che debuttò direttamente al primo posto in classifica. Pensate, vinse 5 Grammy Awards, ottenne 7 certificazioni di platino negli Stati Uniti d'America e ha venduto oltre 12 milioni di copie in tutto il mondo. Arriva ora in una nuova veste con degli speciali vinili disponibili a partire dal prossimo 26 giugno. Direi un'idea vintage che ci piace tanto. Continua così Alicia

Dal passato torniamo al presente, sempre in termini musicali, perché sapete, oggi sono uscite diverse canzoni, Pinguini Tattici Nucleari con il singolo Scusa, Gio, lo sento, già non mi ricordo più il titolo, Sorry, scusatemi. E anche Bress qualche settimana fa aveva espresso delle parole chiare. Presto novità, quindi cosa significa? È uscito il nuovo singolo Da Dio, quindi è già vostro. È un brano che racconta di quanto a volte la vita sia capace di sorprendere, quanto consapevolmente si sceglie di non avere più il controllo su tutto. Sta facendo un grande successo la sua canzone Introvabile, quindi credo proprio che anche questo progetto, questa canzone, faccia parte di un album, di un progetto discografico. Poi partirà anche il suo tour, 3 date in Europa, a Parigi, Londra e Barcellona, e poi sarà impegnato anche a Genova e a Roma. Ora c'è Marrakesh con Il Radio, e già siamo in radio. Sorride.

0: Tutto è pronto. Traiettoria perfetta, condizioni ideali.
1: Confermi che è stabile.
0: Stabilissima e soprattutto irresistibile.
1: Quindi questa volta resta qui?
0: Assolutamente sì, a questi prezzi non parte proprio. Da Cidac, sotto costo fuori orbita. Nutella Ferrero 750 grammi a 4,99€. Maxi Bon Classica a 2,49€. Solo fino a esaurimento scorte.
1: Questa è una missione da gustare assolutamente qui. Cidac.
2: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy and Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy and Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy and Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
3: Pomeriggio dalla redazione sportiva. Il maltempo potrebbe condizionare il programma odierno degli internazionali di Roma. Il comune della capitale ha diramato un'allerta meteo dal pomeriggio fino alle successive 24-36 ore. Le previsioni danno quasi per certo l'arrivo della pioggia tra le 17 e le 18. Il rischio è alto anche se il vento rende difficoltosa un'esatta previsione di quello che accadrà. Il match tra Rud e Darderi previsto per le 15:30 dovrebbe iniziare regolarmente, ma occhio a una possibile interruzione. Discorso diverso invece per Jannik Sinner, che dovrebbe affrontare Daniel Medvedev a partire dalle ore 19. Al momento tra le 19 e le 21 non è prevista pioggia, ma come sottolineato in precedenza le previsioni cambiano di ora in ora. Passiamo al calcio. La 37esima giornata di Serie A si giocherà interamente domenica 17 maggio. 5 gli scontri chiave per la Champions, tutti in programma alle 12. Il designatore Dino Tommasi ha affidato il delicato derby Roma-Lazio a Fabio Maresca. Per il fischietto di Napoli è il primo derby della capitale. Arbitri di grande esperienza anche per le altre sfide. Davide Massa dirigerà Juventus-Fiorentina. Luca Zufferli sarà al Sinigaglia per Como-Parma. A Marassi in Genoa-Milan fischierà Simone Sozza. A Pisa il Napoli sarà arbitrato da Francesco Furnò. Nell'ultima stagionale a San Siro per Inter Verona ci sarà Andrea Calzavara, alla terza presenza quest'anno in A. Al termine i nerazzurri saranno premiati per la conquista dello scudetto e festeggeranno con i tifosi per le strade di Milano. Gerry Cardinale è deluso, lo scudetto mancato prima e poi senza un posto in Champions sarebbe fallimento e per questo ha già iniziato a lavorare sul nuovo Milan e su una rivoluzione della dirigenza rossonera. In quest'ottica è da leggere il vertice andato in scena giovedì a Londra e voluto dallo stesso patron rossonero cui hanno preso parte la D Giorgio Furlani, contestatissimo dalla tifoseria, Ibrahimovic advisor di Redbird, Massimo Calvelli, membro del CDA, e Francesca Montini, chief brand officer del Milan. Qualsiasi decisione verrà presa alla fine della stagione, intanto Cardinale ha voluto confrontarsi subito con le persone a lui più vicine. Chiusura ai motori, la MotoGP, brutta caduta nelle libere 1 a Barcellona per Martin, scivolata ad alta velocità in curva 12 per il pilota Aprilia, che è apparso dolorante al gomito e al braccio sinistro a causa dell'impatto contro la sua stessa moto, finita contro le barriere. Martin è rientrato ai box e dopo alcuni minuti lo spagnolo è uscito sorridente, facendo segno che stava bene. Buon'ora Sky, ha dolore al braccio sinistro, monitoreremo, ma sta bene. Dalla redazione sportiva è tutto, a più tardi.

voce quella di Benjamin Grosso con Back to You, e si conclude la seconda ora di Break On con Charlie Puff, How Long? Linea poi alla redazione.

0: sono le 17 in punto.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network, VDA come la Valle d'Aosta.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Apriamo con gli esteri. Dopo la visita di Donald Trump a Pechino, il presidente americano ha detto di aver concluso fantastici accordi commerciali con Xi Jinping, senza però fornire dettagli sulle intese. Poi è tornato ad alzare i toni contro l'Iran. Teheran deve stringere un accordo o verrà annientata, ha detto, ribadendo che gli Stati Uniti non permetteranno alla Repubblica Islamica di dotarsi dell'arma nucleare. Dal canto suo, Teheran vedrebbe con favore qualsiasi sforzo cinese volto ad allentare la situazione, ha detto il ministro degli esteri iraniano Araghchi il giorno dopo l'incontro a Pechino tra Trump e Xi.
2: Dovrebbero riprendere domani le operazioni di recupero dei 4 italiani morti ancora dispersi che hanno perso la vita durante un'immersione alle Maldive. Le ricerche sono iniziate ufficialmente venerdì, il giorno dopo il tragico incidente. Secondo un testimone, i soccorsi sono stati allertati tempestivamente. A Malé nel frattempo è arrivato anche l'ambasciatore d'Italia Colombo, competente per le Maldive, per incontrare i responsabili della Guardia Costiera impegnati nelle operazioni. Intanto la Procura di Roma ha avviato un'indagine.
3: Ha confessato l'omicidio dicendosi profondamente dispiaciuto il 15enne accusato di aver accoltellato e ucciso il 35enne maliano Bakary Sacco. A quanto si è appreso durante le dichiarazioni spontanee davanti al GIP del Tribunale dei minorenni di Taranto, nell'udienza di convalida del fermo, il ragazzo ha sostenuto di aver agito per paura che i suoi amici potessero subire un'aggressione. Anche gli altri tre minori fermati hanno reso dichiarazioni spontanee, nelle quali avrebbero dichiarato di non essersi accorti che il 15enne aveva accoltellato Bakary e di non aver notato che perdeva sangue.
2: Nella cattedrale di Palermo è stato celebrato l'ultimo saluto ad Alessia La Rosa, la piccola tifosa del Palermo Calcio, morta a 8 anni in seguito a un tumore. Ultras della Curva Nord e un centinaio di cittadini hanno accolto il feretro della bimba al suo arrivo in chiesa. Il giocatore del Palermo, Jacopo Segre, presente in chiesa, ha portato una maglia della squadra e l'ha posta sopra il feretro di Alessia. Tra i presenti anche Pippo Inzaghi e rappresentanti del club rosanero.
3: Il deputato di Italia Viva Roberto Giachetti, dopo 12 giorni di sciopero della fame, si è incatenato in aula alla Camera contro il sequestro della Commissione Vigilanza Rai da parte della maggioranza. Ho deciso di non abbandonare questo luogo finché non ci sarà un pubblico impegno da parte della maggioranza di garantire il numero legale nella prossima convocazione della Commissione Rai, ha detto Giachetti.
2: Il tennis, gli azzurri Simone Bolelli e Andrea Vavassori, accreditati della 7ª testa di serie, approdano in semifinale nel torneo di doppio maschile dell'ATP Master 1000 di Roma. Gli italiani eliminano la coppia numero 1 del seeding, formata dal finlandese Harry Eliovaara e dal britannico Henry Patten, battuti per 7-5-7-6 dopo un'ora e 48 minuti di aspra battaglia sportiva.
3: Ed è tutto, a più tardi.

che lei riesce sempre a regalare una sua versione intima, personale di ogni canzone, sia italiana sia internazionale. E ha scelto una canzone giusta e soprattutto

15 maggio 2026. Siamo giunti alla terza ora, all'ultima ora di questa settimana. 349-7225-831 per mettervi in contatto insieme a me. Radio Video Network, l'applicazione che dovete scaricare, e chiocciola Top Italia Radio per Instagram.

B.B. Cooper insieme a Jonas Blue con Perfect Strangers. E magari qualcuno in questo momento ha acceso Top Italia Radio e sono per lui una voce sconosciuta. Quindi mi presento, e visto che ho fatto l'apertura della terza ora in maniera frettolosa, io sono Chiara, dalle 15 alle 18 l'appuntamento si chiama Break On Everyday, dal lunedì al venerdì sono le 17:11, affrontiamo diversi argomenti, in particolare il venerdì ci dedichiamo alle uscite musicali, ai gossip, alle notizie che sono diventate più virali, alle tendenze più virali della settimana, ma a volte scomodiamo anche il mondo della psicologia, perché diciamo la verità, tutti quanti ormai sono psicologi al giorno d'oggi, quindi se lo fanno

0: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
1: Succede sempre così. Ho un importante call online e internet fa i capricci.
2: Succede sempre così. Ti lamenti ogni volta e non fai mai qualcosa.
1: Ora passo a Dan Wi-Fi. A meno di 30 euro mi danno la 100 mega. A casa mia, poi, dove non arriva praticamente niente.
2: Te l'avevo detto. Si può dire?
1: Sì, me l'avevi detto. Ma sai che rimando sempre tutto.
2: Basta rimandare. Passa a Dan Wi-Fi oggi stesso. Tutte le info su danwifi.it o sui nostri canali social. Dan Wi-Fi, l'internet dei valdostani.

24K Golden insieme a Young Dior con Mood. In quale mood vi trovate oggi? Capisco, non è semplice visto il tempo, però potete risolvere la questione andando nello stesso bar, nello stesso locale, nello stesso ristorante. Perché prima vi ho lasciato un po' sulle spine, vi ho spoilerato l'argomento citando appunto la canzone Stessa storia, stesso posto, stesso bar. E chiediamo alla psicologia, ci viene subito in aiuto. Figuratevi voi, stesso ristorante, stesso tavolo e addirittura alcuni anche la stessa sedia. Dietro questo comportamento c'è qualcosa di più. Non si tratta solo di abitudine o di comodità, ma è anche quel bisogno profondo di rilassamento. Conosco il locale, conosco il personale, conosco la gestione e soprattutto conosco il prezzo. Quindi devo mettermi lì, andare lì, il cameriere assaggia tutto, però a volte potrebbe nascere anche un'ossessione.

il ristorante non deve diventare un'ossessione. C'è addirittura che chi va al ristorante e sceglie proprio quella sedia, quel tavolo, perché si sa, si viene a creare anche un legame profondo in un'era in cui i legami sono un po' liquidi. Devo dire che è importante anche creare quel senso di familiarità con i gestori di un locale, di un ristorante. Abbiamo fatto questa domanda al mondo della psicologia, sapete, ormai ci viene in aiuto la psicologia in tutte le forme, in tutte le salse, perché le persone in quest'epoca soprattutto hanno bisogno di equilibrio, stabilità, riconoscimento e benessere mentale. Ci tengo a dire questa cosa, tranquilli, intanto domani c'è la luna piena nel segno del toro, porta stabilità, porta concretezza, quindi da domani secondo me avrete anche l'esigenza di cambiare il ristorante, quindi dai, ce la potete fare, ogni tanto potete anche fare un confronto, la qualità, il prezzo, e non nuotate in un oceano, riflettete.

0: abbiamo fatto un bel tuffo al 2016. La voce è quella di Sean Martin insieme a Mike Perry, The Ocean. 17:26 minuti, stai ascoltando Break On e magari vi ho dato anche uno spunto, un consiglio stasera. Se dovete uscire, non andate sempre nello stesso posto, nello stesso ristorante. Va bene l'abitudine, non deve diventare un'ossessione, va bene conoscere, ma ogni tanto è bello anche agire e operare nel mistero. Da domani alle ore 22:03, sì, giusto, l'orario è corretto, c'è questa luna nuova che porterà stabilità, quindi siete pronti anche ad attuare il cambiamento e magari anche nelle scelte gastronomiche. Se andate al ristorante di fianco, di fronte, troverete magari un'experience totalmente differente. Che ne sapete? Non soffermate soltanto all'apparenza, è come giudicare un libro dalla copertina. Oggi proprio di aforismi ne abbiamo. 349 72 25 831, aspetto i vostri messaggi. Voi siete abitudinari o tendete a cambiamento?
1: Io la vi camminando por las calles de Madrid. Yo sé que tú no eres de aquí, porque

0: De la 13, Samuele Sartini, Salento Guys, y nada más que nada menos, Santiago Baby. Yo.
1: Servono dei ricambi per la tua auto o moto? Non cercare altrove, vieni da Tutt'Auto.
2: Tutt'Auto è il negozio di ricambi che soddisfa ogni tua esigenza a due accelerate da Aosta.
1: Ricambi per auto e moto, accessori come ganci traino e portabici, offerte speciali nell'angolo outlet.
2: Siamo Tutt'Auto, il tuo punto di riferimento per i ricambi auto e moto a Sar, frazione Condemin 32. Tutt'Auto, i tuoi consulenti per accessori e ricambi auto e moto. Seguici su Instagram e Facebook.
3: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in vinile.

Per e basta, è un richiamo perché adesso devo parlare di un grande, che dico, grandissimo ritorno dopo 3 anni di attesa dall'ultimo progetto solista For All The Dogs dal 2023. Drake è tornato e si è fatto sentire, ha

la soddisfazione il risultato di una campagna promozionale e teatrale attiva dal 2025 attraverso una serie di live stream ricchi di indizi, anteprime, manifesti, installazioni. Chi ne ha più ne metta, Drake ha costruito l'aspettativa culminata nell'aprile successivo con l'installazione di una statua di ghiaccio nel centro di Toronto. All'interno dell'opera era custodito un biglietto che svelava finalmente la data di uscita. La data è arrivata, 43 brani, 3 album, quindi per un po' dobbiamo imparare a memoria questi e poi nel 2030 lui ritornerà. Questo non lo so, sono mie idee.

E mi piace, colonna sonora dell'estate 2025. Vedremo un po' quale sarà la canzone che caratterizzerà l'estate del 2026, anche se non sembrerebbe, ma l'estate è dietro l'angolo, manca un mese all'inizio di questa nuova stagione, quindi già iniziamo a sentire un po' il cambiamento nelle canzoni. In particolare poi ieri è uscito quello che sarà il tormentone, la colonna sonora dei mondiali, che vedono di nuovo la firma di Shakira con la sua Dai Dai, anche se non è piaciuta tantissimo al mondo del web, ha diviso un po' diversi pareri, ma del resto il web non è mai contento se si creano fazioni. Forse questo è il bello, il confronto, parlavamo prima anche nel confronto è importante anche nella scelta di un locale, nella scelta di un ristorante. Vedremo un po', adesso quello che so, si torna indietro al 2013, una canzone che ha fatto ballare tutti, questa è Timber.

0: Francesca, dove sei?
1: Sto entrando alla CIDAC. Ti serve qualcosa per stasera?
0: Beh, dai un'occhiata. Se ci fossero delle buone offerte.
1: Altro che offerte. Qui c'è il sottocosto. C'è l'olio extravergine di oliva Monini da un litro a 4,49 euro. E la pasta Ummo da mezzo chilo a soli 75 centesimi. Ma solo fino a esaurimento scorte.
0: Ah, non dire altro. Arrivo di corsa a fare scorta e stasera cucino io. CIDAC.
2: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord irregolarmente nuvoloso ad ovest e nel pomeriggio su Alpi, Prealpi e Appennino, con locali piovaschi o temporali, più sole altrove. Temperature stabili con massime tra 17 e 22 gradi. Al centro irregolarmente nuvoloso sull'Alta Toscana e nel pomeriggio tra Appennino ed Adriatico, con locali piovaschi. Meglio altrove, temperature stabili con massime tra 18 e 22 gradi. Al sud residua variabilità sul basso Tirreno, più soleggiato altrove e con isolati piovaschi pomeridiani sui rilievi. Temperature stabili con massime tra 17 e 21 gradi.

Rosalia insieme a Ralph Show con Omega, 17 quasi 49 minuti, venerdì 15 maggio 2026, e continuiamo a parlare di grandi ritorni, un ritorno davvero tanto atteso per Drake, a tal punto che ha pubblicato 3 album nella stessa notte, e ieri sono stati poi svelati quelli che sono i protagonisti, gli ospiti del Lifetime Show, una performance curata da Chris Martin. Tra questi c'è anche Madonna, ma circa 2 settimane fa ha svelato anche la collaborazione con Sabrina Carpenter sulle note di Bring Your Love, l'abbiamo ascoltata in anteprima sul palco del Coachella. E non è finita qui, perché ormai è all'inizio della sua campagna promozionale, perché il 3 luglio 2026 uscirà Confessions on a Dance Floor, quindi la seconda parte di questo progetto musicale. Non vediamo l'ora di ascoltarlo in toto, e nel frattempo lei cosa ha fatto? Ha svelato la sua tracklist.

e tanti altri. E devo dire la verità, leggendo i titoli, secondo me la cantante ha scavato proprio in profondità dentro di sé, quindi ha dato importanza anche al lato più intimo e personale, più all'anima, anche se il concept di questo progetto è molto dance floor, è molto deep house. Quindi attendiamo il 3 luglio 2026

Prenderci una pausa, ma poi lunedì fa presto tornare, sono ancora qui da voi, quindi ci risentiamo lunedì, stesso posto, Top Italia Radio, stesse facce rare dalle 15 alle 18, stessa voce, io sono Chiara, vi auguro di trascorrere una fantastica serata, ma anche un scoppiettante brillante weekend, all'insegna del divertimento e all'insegna del relax per chi può. Adios amici di Top Italia Radio, buon weekend, bye bye.

0: Sono le 18 e un minuto. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Buonasera dalla redazione.
2: Italiani morti alle Maldive, dovrebbero riprendere domani le operazioni di recupero dei quattro italiani deceduti ancora dispersi che hanno perso la vita durante un'immersione. Secondo un testimone, i soccorsi sono stati allertati tempestivamente. Al momento solo un corpo è stato recuperato, quello del padovano Gianluca Benedetti e non della biologa genovese Monica Montefalcone come trapelato in un primo momento. La Procura di Roma ha avviato un'indagine.
1: Torniamo sulla morte di Domenico Caliendo, il bimbo trapiantato a Napoli. Il cardiochirurgo Guido Oppido, durante una conversazione registrata da uno dei sanitari che ha consegnato l'audio alla procura, avrebbe ammesso di aver espiantato il cuore prima di verificare le condizioni di quello in arrivo da Bolzano.
2: Un giovane residente ad Alghero è stato arrestato nelle scorse ore con la grave accusa di violenza sessuale su più donne, tra cui una minorenne, dopo un'indagine congiunta di polizia e carabinieri coordinata dalla procura di Sassari per far luce su una serie di aggressioni sessuali in strada ai danni di giovani passanti e turiste avvenute negli ultimi mesi. Nei confronti dell'indagato e su richiesta dei PM, il GIP ha disposto gli arresti domiciliari con un braccialetto elettronico.
1: Paolo Bellini, l'ex avanguardia nazionale condannato per la strage di Bologna, vuole ottenere l'eutanasia farmacologica. La richiesta è stata diffusa sotto forma di lettera alla Gazzetta di Reggio. Nel testo sostiene tra l'altro che contro di lui ci sarebbe un complotto politico, mediatico e giudiziario.
2: Gli esteri. Dopo la visita in Cina, il presidente americano Trump ha detto di aver concluso fantastici accordi commerciali con Xi Jinping, senza però fornire dettagli sulle intese. Poi è tornato ad alzare i toni contro l'Iran. Teheran deve stringere un accordo o verrà annientata, ha detto, ribadendo che gli Stati Uniti non permetteranno alla Repubblica Islamica di dotarsi dell'arma nucleare. Dal canto suo, Teheran vedrebbe con favore qualsiasi sforzo cinese volto ad allentare la situazione, ha detto il ministro degli esteri iraniano Raghi il giorno dopo l'incontro a Pechino tra Trump e Xi.
1: MotoGP, risultati in parte sorprendenti, quelli delle prequalifiche del GP di Catalogna. Il più veloce Pedro Costa, che in 1:38.710 accede direttamente al Q2. Sul podio vanno Alex Marquez e Binder e rientra in top 10 anche Marco Bezzecchi, settimo. Stupiscono Bagnaia e Martin. Pecco è tredicesimo, mentre lo spagnolo è addirittura diciassettesimo. Entrambi dunque dovranno passare per una sessione in più di qualifiche.
2: Ed è tutto, a più tardi.

0: Succede sempre così. Ho un importante call online e internet fa i capricci.
1: Succede sempre così. Ti lamenti ogni volta e non fai mai qualcosa.
0: Ora passo a Down Wi-Fi. A meno di 30 euro mi danno la 100 mega. A casa mia, poi, dove non arriva praticamente niente.
1: Te l'avevo detto. Si può dire?
0: Sì, me l'avevi detto. Ma sai che rimando sempre tutto.
1: Basta rimandare. Passa a Down Wi-Fi oggi stesso. Tutte le info su danwifi.it o sui nostri canali social. Down Wi-Fi, l'internet dei valdostani.

0: I want everyone on the floor. Everyone get on the floor. Everyone get down low as well. I want to see these lights jump up.
1: Non ho bisogno di capirti, non hai bisogno di capirmi, però puoi venire su da me. Non sappiamo cosa dirci, quando non sai cosa dirmi, metti un po' di Sud America.

0: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
1: La UGL Salute chiede il riconoscimento del lavoro usurante per tutte le professioni sanitarie. Secondo il sindacato, il Servizio Sanitario Nazionale non può reggersi sul sacrificio invisibile di operatori esposti a turni massacranti e responsabilità elevate. Chiesto al governo un impegno formale per tutele previdenziali adeguate e contributi maggiorati.
2: Oggi venerdì 15 maggio Open Day all'Università della Valle d'Aosta, dalle 14 alle 17.30. Per la prima volta saranno presenti anche le professioni sanitarie dell'USL, con postazioni informative dedicate insieme al corso di laurea in infermieristica. Un pomeriggio per conoscere corsi, opportunità e il futuro formativo in Valle d'Aosta.
1: In Valle d'Aosta quasi 4.100 auto usate vendute nel 2025 presentavano almeno un rischio, secondo i dati Carfax. Il 49% dei veicoli potrebbe avere incidenti, danni o incongruenze nel chilometraggio. Con un circolante regionale che mostra criticità diffuse, il controllo targa diventa ormai indispensabile per chi acquista.
3: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in

0: Succede sempre così. Ho un importante call online e internet fa i capricci.
1: Succede sempre così. Ti lamenti ogni volta e non fai mai qualcosa.
0: Ora passo a Down Wi-Fi. A meno di 30 euro mi danno la 100 mega. A casa mia, poi, dove non arriva praticamente niente.
1: Te l'avevo detto. Si può dire?
0: Sì, me l'avevi detto. Ma sai che rimando sempre tutto.
1: Basta rimandare. Passa a Down Wi-Fi oggi stesso. Tutte le info su danwifi.it o sui nostri canali social. Down Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
2: Super Trailers, il cinema alla radio.
3: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
2: Super Trailers.
4: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
5: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
6: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
7: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
5: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
8: Lo lascerai, prima o poi.
5: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
2: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema.

0: sono le 19 e 3 minuti.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
2: Buonasera dalla redazione.
3: È il peggior incidente subacqueo nella storia delle Maldive, quello in cui hanno tragicamente perso la vita 5 italiani, tra cui la professoressa Monica Montefalcone, sua figlia Giorgia Sommacal, i ricercatori Muriel Oddenino e Federico Gualtieri e Gianluca Benedetti. Lo hanno confermato le autorità locali delle Maldive all'americana CBS, mentre riprenderanno domani le ricerche per rintracciare i cadaveri non ancora individuati nella grotta a 50 metri di profondità a causa delle cattive condizioni meteo. Al momento solo un corpo è stato recuperato, quello del padovano Gianluca Benedetti.
2: Un insieme di concause avrebbe determinato la morte di Giacomo Bongiorni, il 47enne deceduto nella notte tra l'11 e il 12 aprile a Massa, al termine di una violenta colluttazione avvenuta in Piazza Palma, nel cuore del centro storico cittadino. L'uomo si trovava in compagnia del figlio di 11 anni e della compagna quando la situazione è precipitata in una rissa che ha coinvolto 5 giovani, tra cui un 17enne e due giovani di 19 e 23 anni, successivamente arrestati per omicidio. È questo in sintesi il quadro che emerge dalla relazione dell'autopsia.
3: Una nuova truffa serpeggia su WhatsApp, stavolta a tema autostradale. Lo comunica la Polizia di Stato sui canali social. Gli utenti ricevono un messaggio spesso proveniente da un numero con un prefisso estero che segnala un presunto mancato pagamento del pedaggio autostradale e invita a cliccare sul link per regolarizzare la posizione ed evitare sanzioni, ma si tratta appunto di una truffa.
2: Gli esteri, il presidente cinese Xi Jinping effettuerà una visita negli Stati Uniti quest'anno in autunno, lo ha riferito il ministro degli esteri cinese Wang Yi. Intanto i team economici e commerciali di Cina e USA lavoreranno per espandere gli scambi bilaterali nell'ambito di un quadro di riduzione reciproca dei dazi, ha dichiarato Wang Yi. Su Taiwan, Trump ha detto: non voglio che qualcuno dichiari l'indipendenza e che gli USA debbano percorrere 15.000 chilometri per andare in guerra.
3: Conflitto russo-ucraino, il bilancio delle vittime dei raid di Mosca che per diverse ore hanno colpito la capitale ucraina Kiev è di 24 morti, tra cui tre ragazzine di 12, 15 e 17 anni e 48 feriti. Oggi lutto nazionale in onore delle vittime. Ci deve essere una risposta giusta a tutti questi attacchi. Siamo legittimati a colpire siti energetici e militari russi dopo i raid a Kiev, ha commentato Zelensky. Intanto 34 stati membri del Consiglio di Europa insieme ad Australia, Costa Rica e Unione Europea come istituzione hanno dichiarato che si uniranno ad un futuro tribunale speciale per l'Ucraina incaricato di perseguire la Russia per la sua invasione del paese.
2: Il calcio, la prefettura di Roma ha recepito la proposta della Lega Serie A sulla data e l'orario del derby. Roma e Lazio scenderanno in campo domenica 17 maggio alle 12 e l'arbitro sarà Fabio Maresca. In contemporanea le altre 4 partite che riguardano la zona Champions: Como Parma affidata a Zufferli, Juve Fiorentina a Massa, Genoa Milan a Sozza, Furnoi il fischietto di Pisa Napoli. Alle 18 Atalanta Bologna è affidata a Perenzoni.
3: Ed era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.

Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.

dalla redazione sportiva. In apertura il tennis, la giornata di oggi venerdì 15 maggio agli internazionali BNL d'Italia è dedicata alle semifinali maschili con in campo prima Darderi e poi Sinner, ma il programma degli organizzatori ha subito modifiche a causa del maltempo. Alle 18 è ripartita la semifinale tra Darderi e Ruud, che si era fermata sul 4-1 del primo set per il norvegese. Nel frattempo Simone Bolelli e Andrea Vavassori strappano il pass per le semifinali di doppio degli internazionali d'Italia. Gli azzurri vincono in due set 7-5-7-6 contro Eliovara Patten, primi del seeding. Sabato affronteranno la coppia vincente della sfida tra Harrison Skupski e Arevalo Pavic. Passiamo al calcio. Il rapporto personale fra le parti è solido, la stima tra il presidente Aurelio De Laurentiis e Antonio Conte resta profonda, ma il vertice della prossima settimana, da dentro o fuori, sarà una situazione in cui il numero uno del club esporrà il suo nuovo piano di dimensionamento della società, tradotto ringiovanimento della rosa. Il Napoli ha l'età media di 28 anni più vecchia della Serie A e riduzione del monte ingaggi, attualmente di 110 milioni, il terzo più alto del campionato. Ultima gara casalinga stagionale per il Genoa, che domenica alle 12 accoglierà un Milan con diverse assenze alla ricerca di punti Champions. Sono una potenza del calcio mondiale, sono stati secondi per quasi tutto il campionato, hanno giocatori di livello mondiale, quando la partita conta tirano fuori qualcosa di speciale, ha detto il tecnico dei rossoblù Daniele De Rossi all'antivigilia. Mi spaventa di più il fatto che sono in un momento negativo e questo tipo di squadre dà il meglio proprio in certi momenti, ma di certo non abbiamo intenzione di stare a guardare e applaudire la reazione del Milan. Faremo una partita seria e vera. E proprio Gerry Cardinale si definisce uomo di fatti e non parole, ma l'attuale situazione del Milan, col rischio che la qualificazione in Champions League scivoli via, lo costringe a prendere posizione, come ammette lui stesso. In questo momento è giusto dare un messaggio chiaro: fin qui squadra e allenatore hanno fatto un buon lavoro, fino al match con la Lazio eravamo in corsa per lo scudetto, ma nelle ultime 5 partite stiamo gettando al vento la stagione. So che nello sport succede, ma non mi fa stare meglio, sono deluso, ma vinciamo le ultime 2 partite. In chiusura la MotoGP e Pedro Acosta il migliore nelle qualifiche di Barcellona. Il pilota KTM ha preceduto Alex Marquez e Binder, settimo e leader del mondiale Bezzecchi, Bagnaia dodicesimo, Ogura tredicesimo e Martin diciassettesimo. Sono 3 piloti che dovranno passare dal Q1 per provare a conquistare gli ultimi 2 pass disponibili per il Q2. Qualifiche sabato alle 10.50 e sprint race alle 15, domenica gara lunga alle 14. Dalla redazione sportiva è tutto, grazie per averci seguito.

smartphone CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

0: Super Trailers, il cinema alla radio.
1: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
2: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
3: Qual è il piano?
4: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
1: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
5: Troverò io la marmotta.
1: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
0: Super Trailers.
6: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
7: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
8: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
9: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
7: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
10: Lo lascerai, prima o poi.
7: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad. Dal 21 maggio al cinema.
0: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema.

0: Sono le 21 e 3 minuti.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network, VDA come la Valle d'Aosta.
2: Buonasera dalla redazione. Si cerca di fare chiarezza al giorno dopo la tragedia delle Maldive in cui sono morti 5 italiani durante un'immersione. Il primo corpo recuperato sarebbe quello del padovano Gianluca Benedetti, mentre le ricerche degli altri corpi riprenderanno domani. La Farnesina rende noto che l'ambasciata d'Italia a Colombo sta offrendo assistenza agli altri 20 connazionali che hanno partecipato alla spedizione insieme ai 5 deceduti. L'ambasciata ha preso contatto con la Mezzaluna Rossa, che si è offerta di inviare volontari a offrire primo soccorso psicologico per gli italiani ancora a bordo della barca, tra cui non si registrano feriti. Antivirus, è stata completata l'operazione di trasferimento da Tenerife dei passeggeri della nave da crociera Ondius, su cui si è registrato un focolaio. L'ha detto il direttore dell'OMS Tedros Ghebreyesus durante un punto stampa da Ginevra. Ad oggi sono stati segnalati all'Organizzazione Mondiale della Sanità un totale di 10 casi, inclusi 3 decessi, di cui 8 confermati in laboratorio come infezione da virus Andes e 2 casi probabili. Un insieme di concause avrebbe determinato la morte di Giacomo Bongiorni, il 47enne deceduto nella notte tra l'11 e il 12 aprile a Massa, al termine di una violenta colluttazione avvenuta nel cuore del centro storico cittadino. L'uomo si trovava in compagnia del figlio di 11 anni e della compagna quando la situazione è precipitata in una rissa che ha coinvolto 5 giovani. E questo in sintesi il quadro che emerge dalla relazione dell'autopsia depositata alla procura massese, nella quale il medico legale non individua una causa predominante del decesso. L'aviazione israeliana ha preso di mira il leader di Hamas nella striscia di Gaza e comandante delle brigate al-Qassam con un raid aereo a Gaza City. L'hanno dichiarato il premier Netanyahu e il ministro della difesa Israele Katz in una nota congiunta. Secondo i media palestinesi, l'attacco ha colpito un edificio residenziale nel quartiere di Rimal. Un alto funzionario della sicurezza israeliana ha dichiarato che ci sono prime indicazioni che il leader di Hamas sia stato ucciso nel raid. Lo sport, giornata di semifinali azzurre a Roma, gli internazionali d'Italia col maltempo che sta condizionando il programma. Sul campo centrale del Foro Italico si gioca la semifinale tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev. È sfumato invece il sogno di Luciano Darderi di arrivare all'ultimo atto del torneo. Nell'altra semifinale è stato sconfitto con un doppio 6-1 dal norvegese Casper Ruud, che è quindi il primo finalista. Intanto Simone Bolelli e Andrea Vavassori hanno conquistato l'accesso alle semifinali di doppio. È tutto, a più tardi.

magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in

0: credo problema sia in lei. Non credo che sia un problema. No, non credo sarà un problema. Oh no, non vedo dov'è il problema. Boh, non credo sarà un problema. Non credo che esista.
1: Sono le 22 in punto. Attenzione.

0: smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Buonasera dalla redazione. All'indomani della tragedia nei fondali dell'isola maldiviana di Alimatà, i corpi di quattro italiani sono ancora intrappolati nella grotta a una profondità di 60 metri. Il maltempo ha fermato le ricerche dei corpi di Monica Montefalcone, della figlia Giorgia Summacal, della ricercatrice Muriel Odenino e di Federico Gualtieri. Un'operazione ad alto rischio l'ha definita la Maldives National Defense Force. Si ritiene infatti che i quattro connazionali si trovino nella stessa grotta in cui è stato recuperato il cadavere del capobarca istruttore di sub padovano Gianluca Benedetti. Il cessate il fuoco tra Libano e Israele, che sarebbe dovuto scadere domenica, è stato prolungato di altri 40

35 giorni. Ad annunciare la proroga della tregua è stato il Dipartimento di Stato americano al termine del secondo giorno di colloqui tra i due paesi che si sono tenuti a Washington. Donald Trump intanto ha affermato che la sua pazienza nei confronti dell'Iran si sta esaurendo dopo aver discusso ieri col presidente cinese Xi Jinping proprio sulla guerra tra USA e Teheran. Sulla questione cruciale delle scorte nascoste di uranio arricchito dell'Iran, Trump ha però minimizzato. In realtà mi sentirei meglio se le ottenessi, ha detto. È stato dichiarato nullo il processo per stupro a New York contro Harvey Weinstein, l'ex produttore cinematografico travolto dal movimento Me Too. L'ha deciso un giudice federale a Manhattan, annullando il procedimento dopo che la giuria non è stata in grado di raggiungere un verdetto. Il caso specifico prende piede dalla denuncia di una aspirante attrice che lo ha accusato di averla violentata in una stanza d'albergo nel 2013. Weinstein rimarrà in ogni caso in carcere, dato che a suo carico pendono diverse condanne per altri reati sessuali. Dopo quella con Leap Motor, Stellantis amplia un'altra alleanza con un costruttore cinese, annunciando un accordo col colosso Dongfeng del valore di 1 miliardo di euro. Obiettivo: produrre nuovi veicoli in Cina da vendere nel paese del dragone e in altri mercati. Restano in difficoltà le fabbriche ex Fiat di Cassino e Mirafiori. L'impianto laziale, dove si producono vetture Alfa, nel primo trimestre ha lavorato appena 17 giorni. Gran parte dei circa 2.100 addetti sono in cassa integrazione. Manca poco all'estate, ma l'Italia si ritrova a fare i conti con un'ampia saccatura di bassa pressione che sta attraversando rapidamente la penisola, lasciandosi alle spalle oltre 130 richieste di soccorso in Friuli Venezia Giulia, mareggiate lungo le coste tirreniche, neve in quota a metà maggio. Sulle Dolomiti il manto bianco ha raggiunto i 45 cm a 3.000 metri, mentre sull'Appennino toscano 5 cm di neve hanno imbiancato le piste da sci già chiuse da settimane. E per domani la Protezione Civile ha esteso l'allerta su Umbria, Campania, Piemonte, Emilia Romagna, Lazio, Abruzzo, Molise, Basilicata e Calabria. Per il momento è tutto, a più tardi.

Prima di entrare in casa stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. E lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

0: Sono le 23 e un minuto.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network, VDA come la Valle d'Aosta.
2: Buonasera dalla redazione. Il cessate il fuoco tra Libano e Israele è stato prolungato di altri 45 giorni, evitando dunque che scadesse questa domenica. L'ho fatto sapere il Dipartimento di Stato americano al termine del secondo giorno di colloqui tra i due paesi a Washington. Il 29 maggio verrà avviata al Pentagono una fase dedicata alla sicurezza con delegazioni militari di entrambi i paesi, viene precisato in un comunicato, dove viene spiegato che ci sarà una fase politica dei colloqui il 2 e il 3 giugno. Intanto sono partiti da Augusta in Sicilia i due cacciamine italiani che potrebbero intervenire per liberare lo

Stretto di Hormuz una volta che si raggiungerà un accordo di tregua. Vladimir Putin andrà in Cina la prossima settimana, il 20 maggio, un viaggio che forse non è stato fissato in modo casuale, dato che segue di pochi giorni lo storico vertice tra i presidenti Xi Jinping e Donald Trump. Lo riporta il South China Morning Post, secondo cui si tratta di una mossa che va a confermare il ruolo centrale di Pechino nei rapporti tra grandi potenze e il legame stretto del leader cinese con quello russo. La visita del capo del Cremlino dovrebbe essere di un solo giorno, una tappa di routine nelle relazioni tra Russia e Cina. Il giorno dopo la tragedia nei fondali dell'isola maldiviana di Alimatà, i corpi di 4 italiani sono ancora intrappolati nella grotta a una profondità di 60 metri. Il maltempo ha fermato le ricerche dei corpi di Monica Montefalcone, della figlia Giorgia, della ricercatrice Muriel Odenino e di Federico Gualtieri. Un'operazione rischiosa la definisce la Maldives National Defense Force. Si ritiene che i 4 connazionali si trovino nella stessa grotta in cui è stato recuperato il cadavere del capobarca estrattore di sub padovano Gianluca Benedetti. Economia. Standard & Poor's conferma il rating dell'Italia, la BBB con outlook positivo. È quanto emerge dalle tabelle sul sito dell'agenzia. Nell'ultimo aggiornamento che risale al 30 gennaio, l'agenzia di rating aveva mantenuto invariato il merito di credito, migliorando l'outlook positivo e premiando la resilienza fiscale e la prospettiva di riduzione graduale dell'indebitamento netto, con la stima di un lento trend di calo del debito pubblico nel 2028. Veniamo allo sport. La pioggia ferma la semifinale degli internazionali d'Italia in corso tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev. Come da previsione, il maltempo è arrivato su Roma quando era in atto il terzo set e al momento dello stop Sinner si trovava in vantaggio. I primi due set si erano chiusi sul 6-2 per Sinner e sul 7-5 per Medvedev. Nel terzo set Sinner era avanti 4-2. Era questa l'ultima notizia, più tardi

male quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove.

0: l'una e un minuto.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network, VDA come la Valle d'Aosta.

Hai già cliccato mi piace sulla pagina Facebook ufficiale di Top Italia Radio? Solo lì puoi restare in contatto con gli speaker ed il mondo della tua radio preferita.

sbagliare come un uomo d'onore. Spengo la sigaretta come la nostra storia. Ogni notte per sempre per le strade di Roma.

penso alla nostra storia, mentre guardo la notte per le strade di Roma.